0: Capital Gold.
1: Solo grande musica nella notte di Radio Capital.
2: Are you with me so far? I wanna

ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa che dia a loro più ricchezza e a me il successo.

stata quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia, e forse allora mi troverebbe

0: saprà quanto costa la mia libertà.
1: Capital Gold.
2: La notte, Colt, di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.000.
4: Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Capital.

0: insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è

0: queste super tate, queste nanny per persone particolarmente facoltose, per questa agenzia che appunto si chiama Tata la Favola, creata da Elisa Sivieri, che questa mattina è stata con noi. Elisa, grazie, un abbraccio e buon lavoro.
1: No, grazie a voi.
2: Grazie
1: anche a voi, gentilissimi.
0: Ciao.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: grazie per le emozioni che ci hai dato, questo ti aumenta ancora di più tutte le emozioni.
1: Allora, tu tra l'altro hai vinto, il giorno era il 7 febbraio, me lo ricordo perché era il tuo compleanno.
0: Esatto.
1: Nonché quello di Vasco Rossi.
2: E anche di mia madre.
1: Vabbè. E anche di tua madre, vedi?
2: Così.
1: Esatto, quindi 35 anni compivi quel giorno, no?
0: Esatto.
1: E credo che veramente in due mosse tu hai sfatato una serie di luoghi comuni incredibile. Intanto 35 anni, seconda cosa madre, terza cosa madre col braccio, con il figlio in braccio, perché in quella bellissima intervista ti abbiamo visto felice con tuo figlio che aveva all'epoca 2 anni, ancora 2 anni, sì, e pochi mesi immagino, e insomma, quindi sei riuscita a frantumare tantissimi stereotipi sull'essere madre e campionessa olimpica.
0: Sì, io posso dire e voglio sottolineare che l'ho fatto comunque tutto non studiato, ma era spontaneo, perché quella famosa corsa che io chiamo mia sorella, che c'era mio marito che era un attimo più incredulo, ancora doveva realizzare, era appeso, infatti i nostri parenti, amici lo prendono in giro perché era appeso alle grade, ancora un attimo non doveva realizzare, quindi c'era mia sorella con Tommy, gli ho detto giù, portamelo giù. Poi sì, c'è stata la famosa corsa e non poteva entrare. Io ho scoperto lì che non poteva entrare. Io invece già me lo immaginavo sul podio, perché comunque negli sport estivi è capitato.
2: È vero.
0: Invece purtroppo, mettiamolo così, sport invernali, poi fa il freddo, ogni tanto entra veramente anche nel cuore della gente, non poteva, quindi è rimasto là e tutto quanto. Io dovevo rientrare per fare subito la premiazione, quindi ho detto ok, rientro un attimo, poi finito tutto ritorno fuori, ma mi aspettavano tutta la parte dei media, dei giornalisti. Io ho finito la gara alle 17:16, perché noi voglio dire il cronometro fa parte della nostra vita. Sono tornata in al villaggio alle 21:30
2: per dire.
0: Okay, per dire, quindi se non mi fossi spupacchiata un po' Tommaso, no, un attimo durante quell'intervista, io non avevo molto

0: dando una lezione anche, che ne so, alla grande scuola di pattinaggio olandese. Ricordiamo che l'Olanda, tu l'hai detto qualche volta, è come, non vorrei dire il Brasile per il calcio, però so si offendono gli argentini o gli italiani, però è quello. E tu invece hai dimostrato con la gestione della maternità, l'allattamento, i tour e tutto il tuo ritorno sportivo che si può fare.
1: Esatto, allora partiamo da un presupposto. Io ho iniziato questo percorso ovviamente perché lo volevo fare, non volevo rinunciare a, né a mettere su famiglia e né ovviamente all'occasione di un'Olimpiade in casa, quindi ho detto immaginatevelo, ho riunito tutta la mia famiglia, mio marito e tutto quanto, ho detto ce la possiamo fare, mi fanno noi siamo con te. Ok, quindi questo è stato il primo step. Poi l'aeronautica militare subito anche loro hanno accettato. La federazione, perché noi comunque non avendo impiantistiche dobbiamo siamo più di 250 giorni fuori in raduno, quindi tra raduni, allenamenti e gare, quindi ovvio che loro erano una grande fetta di un ruolo importante.
0: Certo.
1: Il presidente mi fa: hai carta bianca su tutto. Quindi io questo glielo dissi già subito dopo le Olimpiadi di Pechino, perché io già avevo nella mia testa già tutto l'anno di Pechino, ho detto ok, farò queste Olimpiadi, poi voglio dedicarmi alla famiglia.
0: Ti rendi conto, quindi preparazione di 4 anni,
1: certo. no quindi tutto veramente, io sono un po' maniaca del controllo su questo, devo avere piano A, piano B, piano C, però veramente senza, mi sono vissuta la gravidanza senza dover avere l'ansia di tornare subito oppure accelerare i tempi. Invece io me la sono goduta a pieno giorno dopo giorno, perché comunque avevo, ovviamente sapevo di poter tornare, però tu non sai se puoi tornare a vincere.
0: Certo.
1: Però non avevo quella pressione, quell'agitazione, quel per forza dover fare una cosa, no? Me la sono di nuovo riconquistata, sempre con l'aiuto di tutti.
0: Certo.
1: E
0: il gioco è di squadra, no?
1: Sì, no, il gioco, io ho vinto le due medaglie, ma è come se le avessero vinte tutta la mia grande famiglia allargata.
0: E anche la famiglia vera, con, no?
1: Sì.
0: Con tuo marito che comunque ha fatto la staffetta con te nell'accudimento

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Su Radio Capital al TG0, Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica del mondo, di tutto.
2: E pioniera,
1: perché sei stata la prima, aspetta, cos'è che ci hai detto prima? È stato in assoluto la prima campionessa olimpionica dopo la maternità.
3: Sì, nel mio sport.
2: E poi comunque la prima italiana a conseguire, diciamo così, in generale.
1: Posso dire una? Sì. E anche delle unghie bellissime. Quindi si può essere pattinatrici straordinarie ad altissimi livelli e avere delle unghie.
2: Ma lo sai perché, muti con la boiata? Dai. Perché l'unghia così rende più aerodinamici quando tu patti. No, non è vero, ovviamente. Com'è stato il passaggio? Scusa, dicevo, le domande stupide. Ovviamente le rotelle su pista, che sono quelle quattro in fila, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Roller blades, sì. Come si diceva. La sensazione poi del ghiaccio?
3: Allora, posso confessarti, la differenza che ancora patisco oggi è il freddo.
2: Ok.
3: Perché quindi, ti dico, passiamo da uno sport estivo a uno sport invernale, ok?
2: Certo.
3: Poi lo sport invernale noi abbiamo queste tutine, proprio come detto, per essere aerodinamici, a parte col cappuccetto, che è una cosa che ho sempre odiato, però sono tutte attillati e sono di gomma, quindi quando fa freddo tu non è che ti puoi riempire come quando vai sugli sci con la maglietta termica, col giubbotto, no, ti devi accontentare di una maglietta termica. Quindi quante volte
1: quanto
3: ho sentito
1: guarda,
3: questa è la
2: donna del centro Italia.
3: Beh, io sono romana, quindi questo l'ho sempre detto,
2: ma infatti su questo volevo sappiamo che col tuo papà e con la tua famiglia avete fatto queste trasferte pazzesche negli anni del liceo per andare ad allenarti nel fine settimana laddove ci sono gli impianti più belli, quindi Trentino Alto Adige, quindi 700 km all'andata, 700 km al ritorno, e lì questi Trentino Alto Atesini o questi nordici come la vedevano questa ragazza romana di sicuro talento che veniva
3: guarda, ti
2: dal
3: dico sincera, ma tanto lo sanno anche loro, l'ho sempre detto all'inizio non bene, perché a parte che la prima volta io mi sono presentata insieme a mia sorella con i body da rotelle, no? E faceva veramente freddo.
2: Sono questi qui, questa qui da Roma.
1: Vedi, esatto. Che il segreto allora è andare un po' contro gli schemi.
3: Ma
1: fuori,
3: no, ma poi io sono una a cui piace parlare, a cui piace chiacchierare. Certo. Io già la mattina ma io tuttora in squadra, tutti quanti li vedo sempre ogni tanto quando si svegliano, che hanno magari la luna storta per dirla. Io parlo anche con i muri, dico basta ragazzi, loro basta, stati zitta,
2: loro tutti
3: sì,
2: montanari,
3: sì, io sono quella che ha portato un po'
1: un po'
3: il sorriso,
1: sole,
3: la chiacchiera, il sole, sì,
2: e
3: dai.
2: Ci vuole
3: da romana.
1: Senti, adesso devi andare in Olanda a incontrare i reali, giusto?
3: Esatto, ho ricevuto l'invito, sì, tramite l'ambasciata italiana. È una bellissima cosa perché comunque io ho vissuto in Olanda anche insieme a mia sorella, abbiamo fatto questa avventura di 3-4 anni per scoprire anche questo mondo, perché voglio dire, alla mia prima Olimpiade, primo, secondo e terzo, su quasi tutte le gare erano olandesi, no? Quindi voglio dire, quando vedevo il podio dico boh, ci arriverò mai un giorno, sono tutti olandesi, dico. Quindi volevamo un po' capire i loro meccanismi, il loro mondo e tutto quanto, e è stato bello, cioè è sempre rimasto un legame con l'Olanda, e secondo me ho anche sfatato quel mito che loro lo fanno proprio po' come noi, grazie anche ai gruppi sportivi, come sport professionistico. Loro hanno proprio dei team, un po' come il ciclismo, dei team, che poi molti team, come la Jumbo Visma era lo stesso del ciclismo, e un po' questo mito che il ghiaccio può diventare mamma e poi ritornare ad alti livelli, ecco. Quindi secondo me hanno anche apprezzato questo, che oltre al fatto da Roma, che veniva dalle rotelle, perché loro molti anche fanno le rotelle, certo, durante l'estate o vanno in bici, quindi comunque ho sempre mantenuto la doppia stagione.
2: Però hai aperto appunto questa strada e hai insegnato, sì, anche ai maestri olandesi,
3: esatto,
2: che anche un atleta madre può conseguire risultati pazzeschi,
3: sì,
2: come fino ad arrivare all'oro olimpico.
3: Si può anche andare un po' fuori dai binari,
2: basta metterci fuori dai canali,
1: anche un po' fuori dai, canali. Senti, sì, so che abbiamo una domanda importante da farti, però sono curiosa di sapere quale sport guardi in TV, di che cosa sei tifosa.
3: Allora, io ti dico, quando noi siamo fuori generalmente non guardiamo la TV, perché in Germania questo è, però grazie ai social adesso tu puoi essere aggiornato su tutto, quindi ovviamente quello che adesso dove stravincono gli italiani è il tennis, voglio dire. Poi comunque io mi ha anche caricato durante l'Olimpiade la vittoria, io ero in pulmino, la vittoria della Brignone, la sua prima, per la mia seconda medaglia, capito? Quindi noi italiani, io almeno la vedo così, ci carichiamo e ci sproniamo un po' a vicenda. Poi vabbè, è ovvio, quando stai là, io mi ricordo quando vi

0: vinsero sia Tamberi che Jacobs
1: Wow.
0: Nella staffetta. Noi stavamo in raduno e ci siamo riuniti perché lo sport è anche questo, no? Unisce, no? Quindi noi, come io mi sono immaginata durante le Olimpiadi, tutti gli italiani che si sono seduti magari a tavolo, a pranzo, a cena o a mangiarsi una pizza, no? Seduti lì e ci hanno guardato, no? E noi abbiamo fatto la stessa cosa per tutti, per tutti gli sport.
1: Ha citato Federica Brignone che ha fatto un ritorno pazzesco dopo un infortunio,
0: lei,
1: dimostrando che si poteva fare. In questi giorni stiamo ricordando il grande Alex Zanardi, un grande campione che dopo un incidente, aver perso metà gambe, si è reinventato con l'end bike, quindi tutto un movimento paralimpico del ciclismo pazzesco. E so che anche tu in qualche modo hai un'attività o comunque un'iniziativa in cui ti occupi di persone con delle disabilità che possano però avere un esito sportivo in qualche modo.
0: Esatto, la possibilità, tutti devono avere la possibilità di avvicinarsi a questo mondo bellissimo qual è lo sport. E io sono ambassador della campagna Campioni Ogni Giorno. Mm-hmm. E proprio durante il mio periodo buio dei mesi tra novembre e dicembre c'è stato un episodio che mi ha proprio fatto capire, mi ha motivato per andare avanti. Noi abbiamo donato un pattino speciale a un ragazzo su carrozzina, Giordano. Mm-hmm.

0: Bellissimo rapporto con mia sorella, è sempre stata la mia sorella, la mia amica, la mia compagna d'allenamento e non voglio Tommaso figlio unico, e anche voglio aspettare perché poi la distanza 4 anni secondo me sono perfetti, sempre perché programmo tutto ovviamente, quindi voglio dire
1: mi
0: un
1: fa, mi
0: attimo.
1: fa ogni, come le Olimpiadi, ogni 4 ore.
2: Esatto, ogni 4 anni.
0: Sì, oddio, mio marito, ma io non glielo dico perché sennò.
2: Quindi va bene, un figlio, una sorellina, un fratellino per Tommaso e poi altre 2, 3, 4, 5 medaglie,
1: dai,
2: così
1: sì,
2: per far vedere al mondo che la
0: tanto sono
2: maternità
0: giovane, dai, mettiamola
2: è un ostacolo, ma può essere una
1: grande
2: forza.
1: Sei grandissima, sei simpaticissima e grazie per averci regalato questa tua visita qua.
0: Grazie a voi.
1: Signore e signori, la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica.

0: Lecce Juventus. In Serie B, festa del Frosinone che batte il Mantova 5-0 e torna nel massimo campionato subito insieme al Venezia. Prossima edizione di Capital News alle 8.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione.

0: breakfast in America, che sarebbe stata con le uova, con il bacon, con il pane tostato. Qua breakfast in via Massena con dei piccoli tortini allo yogurt asciutti.
1: Molto buoni, posso dire. Eh?
0: Buoni?
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: un po' asciuttini.
1: Vabbè.
0: Esatto.
1: Che poi,
0: perché ho visto Agnese bere mezzo litro d'acqua,
1: sì,
0: io ne
1: pure
0: ho bevuto pure mezzo litro.
1: Sì, sì, vabbè, comunque quando porta Camilla qualcosa è sicuramente foriera di salute per
0: sì,
1: la messa in onda, perché
0: ogni zuccheri zero, penso.
1: Zuccheri zero, poi ogni volta, cioè, siamo intuppati fino alle 10, ma questo, signori, è Wake Up e partiamo subito.

0: la nostra sigla.
1: E vai!
2: Wake up! Il weekend di Radio Capital.
3: Wake up!
4: Siamo pronti? Sì, oggi grande intonazione,
0: spolvero,
4: secondo me. Sì, da parte di entrambi. Buongiorno alle ascoltatrici, buongiorno agli ascoltatori. Sono le 7 e 8 minuti di questo sabato 9 maggio e siete all'ascolto di Wake Up, il weekend di Radio Capital. La parte istituzionale è stata fatta.
0: Sì, allora salutiamo intanto Danda Broschi in regia, buongiorno.
5: Buongiorno, ma sono io che saluto voi.
0: E
5: buongiorno.
0: Poi la persona insieme alla quale ha pensato subito che 9 maggio e liberato abbiano una connessione, Agnese Vanucci in redazione.
6: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Proprio io, bravo.
4: Volete anche spiegarci quello che avete pensato, la connessione, o ci volete lasciare all'oscuro nella nostra ignoranza?
0: 9 maggio è una delle canzoni, se non la canzone più famosa di Liberato, sì. cantautore napoletano, e questa notte è uscito il nuovo album, che però in realtà è un rimaneggiamento di pezzi vecchi. È uscito forse un pezzo, massimo due pezzi nuovi. Tanta delusione, devo dire,
6: sì,
0: tra i fan.
6: Me l'aspettavo.
4: Non si conosceva questa cosa.
0: No,
4: cioè, tutti aspettavate l'album nuovo.
0: No, l'ha rilasciato in modo... Senza promozione. Bravissimo.
5: Okay.
0: E quindi tutti gasati vanno a vedere e poi alla fine sono canzoni vecchie.
4: Bellissimo.
6: Con qualche feat, magari qualcuno.
0: Sì,
6: però
0: insomma, niente di esaltante. Infatti, tanta delusione nei commenti. Questo è Camillo, e di questo non sapeva niente.
4: Niente. Adesso so una cosa in più.
0: Vedi,
4: quindi siamo tutti contenti, anche i nostri ascoltatori,
0: certo,
4: e le nostre ascoltatrici. 342-342-2190. Quanto siete contenti di sapere adesso questa cosa? Magari vi ha cambiato la vita.
0: Però vedi, uno ascolta Radio Capital, pam, è un po' la mossa Kansas City, ti aspetti, no? Super Tramp, adesso tra l'altro un brano di Madonna meraviglioso, Like a Virgin, e così pam,
4: sì,
0: liberato.
4: Tutto
0: così,
4: inaspettatamente, anche per noi tra l'altro.
0: Quando meno te lo aspetti.

0: Radio Capital, fino alle 10 vi facciamo compagnia con Wake Up e ci piace spesso chiedervi il sabato, la domenica, visto che noi ci svegliamo presto, ma voi anche se siete all'ascolto, siete svegli magari da un po', con quale canzone vi piace iniziare la giornata tendenzialmente, no? Se avete una canzone proprio che vi dà la carica, che vi mettete mentre vi lavate i denti, mentre siete in macchina, mentre fate colazione.
1: Sì, succede spesso anche che ti svegli con una canzone in testa, cioè quindi la mattina magari una canzone che hai ascoltato la sera prima, il pomeriggio, che continua, no? Mentre fai la doccia, mentre ti stai preparando, mentre esci, fin quando a un certo punto parli con una persona, cambia argomento e riesci a svuotare la mente, a quel punto, e poi di nuovo ritorna il giorno dopo.
0: Io ad esempio, per colpa tua, poi magari spiegheremo anche il motivo, da ieri canticchio nella testa Don't Cry For Me Argentina, proposito tra l'altro di Madonna, bellissima, però basta anche, cioè, è da 24 ore che me la canto in testa.
1: E poi
0: quindi...
1: adesso che me l'hai detto ti ritorna in mente, esatto. Quindi è così. Ed è stato bello anche nel corso di questo mese, insomma un mesetto che lo stiamo facendo, chiederlo anche direttamente a voi.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Io inizierei con Live and Kicking, Simple Mind.
1: Ah,

0: significa vivo e vegeto, perché letteralmente sarebbe vivo e scalciante.
1: Sì.
0: E mi piace molto.
1: Bello, come attivo, cosa... energico, sì, come noi in questo momento.
0: Sì, ma perché mi insegna anche l'inglese, cioè sono quelle frasi fatte che tu dici andiamo a vedere cosa vuol dire. Ah no, significa questo. E in realtà poi la traduzione, almeno secondo me, sarebbe migliore in vive e lotta con noi.
1: Sì, sì, ha più senso, proprio che sopravvive con noi ogni giorno.
0: E non so, le mettiamo tutte così, cioè per esempio Safe and Sound dei Capital Cities, no? Quindi sano e salvo. Cry Me a River, Justin Timberlake, sono le lacrime di coccodrillo.
1: Coccodrillo, quelle un po' esagerate, un po' finte.
0: Sì, sì, sì, sì, in generale anche voi, 342-342-2190, non per forza canzoni che hanno una frase fatta in inglese, però in generale come volete iniziare la giornata, è un modo molto interessante, molto caro.

0: questa sia la scelta di qualche nostro ascoltatore o ascoltatrice, ma è una canzone perfetta anche questa qua di Vasco Rossi per iniziare la giornata con l'energia giusta, cioè proprio ti dà una carica, una bella scarica.
1: Se dovessero fare la versione italiana di School of Rock, il film con Jack Black, secondo me gli spari sopra sarebbe

0: anni.
1: Richiesta invece che avete voi 342-342-2190. Nel frattempo che Fraschini dà della vecchia Elena Sofia Ricci, abbiamo qualcuno che ci chiede
0: che ci servono under 50.
1: Brava, facciamo andare i giovani così. Anche perché Fraschini è un'attrice, c'è bisogno di lavorare. Dai.
0: E sono over 40, quindi ormai. Esatto. Sentiamo questa richiesta.
2: Vai. Buongiorno ragazzi. Dire Straits di Saltano Swing. Tutta la vita per iniziare la giornata.
1: Vai, allora. E andiamo.

0: Abbassiamo lentamente.
1: Nel frattempo,
0: dai,
1: io ho vinto senza i sofferenza mondiali di air guitar.
0: Sì, tu sì. Ma anche voi lo fate quando in radio c'è una bellissima canzone, ma dovete spegnere il motore perché dovete uscire. Abbassate piano piano il volume perché vi fa proprio sofferenza fisica, sì, stopparla, sì, bruscamente. Quindi poco poco il volume e poi spegnete il motore.
1: Credo che i tre quarti degli ascoltatori di Radio Capital abbiano avuto un mezzo infarto,
0: sì,
1: però
0: purtroppo
1: sappiate che comunque non era da scaletta, quindi già
0: no,
1: il fatto di averne sentito un assaggio non male. Ma domanda, ma se io Dan volessi avere, cioè volessi svegliarmi con la bellissima musica di Michael Jackson perché ce l'ho in testa da un po', il film, il fatto che sia tornato in cima alle classifiche e il verso dei Pavoni di Punta Mare, Marina, queste due cose insieme potrebbero coesistere in una mia richiesta musicale? Ok, sentiamo.
2: Altro che okay.
3: E ora ci sentiamo!
0: Bello! Ma questo era il Pavone?
1: Sì, sì, sì, ufficiale, originale. Bella.
0: Bella. Beh, chi è che ha fatto questo bellissimo mashup? Era qualcuno in rete, immagino, sì, qualcuno sui social.
1: L'ha visto
0: che
1: su TikTok. Vedi che uno dice, ma su TikTok non c'è niente.
0: Solo i balletti, brava, solo le ricette. Invece,
1: ci
0: i pavoni.
1: I balletti comunque di Michael Jackson, ma sulla base.
4: Questa è arte, questa è arte.
0: Assolutamente sì, signori.
1: Questo invece è Sombre Potential su Radio Capital.

0: Su il tuo giardino c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Solo bella musica qui su Radio Capital, ci sono i Rolling Stones con Harlem Shuffle, 7:39 minuti, ci piace che stiamo dando la carica a Carmela che sta correndo sulle montagne del Cilento. Io ho già il fiatone solo a leggere il suo messaggio, sì, perché sì, le montagne salgono e scendono.
1: Beh, beh, Camilla, quando mi è così arguta a volte mi lascia senza
0: quindi,
1: parole.
0: Cioè quando scendi è bello, no? Vai giù arrotolando, sì, quando sali è un po' più faticoso.
1: Poi avendo messo anche i Rolling Stones è perfetta. Mi dicevi all'inizio, inizio della trasmissione, che per colpa mia ti sei, sì, svegliata sulle note del tuo cervello che ti suonava Don't Cry For Me Argentina.
0: Sì, è da ieri che ce l'ho, perché ne abbiamo parlato, per il motivo che adesso vi andremo a spiegare. Una delle mie canzoni preferite, un musical che io ho adorato, il primo CD che io ho comprato nella mia vita, perché avevo credo 13-14 anni, metà anni 90 direi.
1: Dai, facciamolo questo regalino, vai, a Camilla. Grazie. Dai, senti un po' che bello, meraviglioso.
2: Voi non state.

0: deriva da un detto del 300, tra il 300 e il 400 era il periodo di Riccardo II d'Inghilterra, dove 6-7 in realtà significava rischiare nel gioco dei dadi, perché erano i due numeri che uscivano meno spesso. Poi è diventato un qualcosa di caotico, è stato confusionale, eccetera. E lì ho pensato, ma vuoi vedere che il detto dei giovani di adesso, che è stato ovviamente ereditato in Italia, ma che nasce da America e Inghilterra, 6-7 deriva da questo?
1: Che hai fatto anche il gesto che mi fa morire.
0: È molto probabile che, scandagliando un po' la rete, ho scoperto che ci sono delle probabilità.
1: Questo
0: quindi
1: non lo sappiamo. Io ho un'unica certezza, cioè che quando canticchiavo, perché era veramente giovane, non c'era Google, non potevo andare a vedere i

0: E questo è Calcutta con Paracetamolo, siete su Radio Capital. Stiamo un po' raccontando di modi di dire all'interno delle canzoni inglesi, quindi modi di dire inglesi, ma nel contempo anche quante volte nella nostra vita ci è capitato, grazie ad un testo di una canzone, poi di imparare qualcosa di inglese, e appunto questi modi di dire che in italiano spesso non conosciamo, anche a scuola non è la prima cosa che ci insegnano, sì. No? Dicevamo prima Cry Me a River, queste lacrime talmente abbondanti da essere di coccodrillo, un po' falsine, no?
1: Bello anche il nostro, Lacrime di coccodrillo, mi piace molto.
0: Molto bello, Justin Timberlake ad esempio ha cantato la canzone Cry Me a River. Siamo partiti da Alive and Kicking, sì, dei Simple Minds, Vivo e Vegeto, sarebbe Vivo e Scalciante, sì, letteralmente.
1: Infatti dicevo Vive e Lotta con noi. Poi in Don't Cry for Me Argentina dice At Sixes and Sevens, che significa in stato confusionale, e confuso è anche in realtà Helter Skelter. La cosa di dire in stato confusionale, sì, sarebbe letteralmente lo scivolo a spirale. Mm-hmm.

0: che la mattina Paul McCartney si è svegliato e ha detto invento il metal.
1: Così.
0: Sì, sì. Tra l'altro ricordiamo stesso album di Obladi Oblada. Uno pensa invece.
1: Lo scivola spirale effettivamente ti confonde, ti dà questo senso di confusione, no? Quindi ci sta.
0: Sì, sono i grandi scivoli, quelli di forma elicoidale dei Luna Park, sono proprio gli Helter Skelter.
1: Poi bella anche Head Over Heels, che poi diventa con Alanis Morissette, certo. Scusate se non la cito, adesso controllo se ce l'abbiamo in scaletta. Head Over Feet, cioè con la testa sopra i piedi, cioè capovolta, quindi innamorata in maniera perduta, proprio cadere innamorati perdutamente,
0: molto
1: anche questo
0: bello,
1: è molto bello.
0: E poi dicevamo anche di Florence and the Machine, Dog Days Are Over, c'è il pezzo, i Dog Days sono i giorni molto caldi, la canicola.
1: Ma pensa, io avevo immaginato tutt'altro sui Dog Days nella mia testa, sempre senza andare a cercare.
0: Io pensavo

0: su greenandblue.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1.000 pezzi disponibili.
3: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Arriverà oggi la risposta dell'Iran alla proposta degli Stati Uniti per la fine della guerra, lo assicura Donald Trump, che ai giornalisti dice di essere pronto, in caso di no di Teheran, a far ripartire subito la missione americana per scortare le navi nello stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca, in un post sui social, ha anche annunciato la tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, da oggi a lunedì, e lo scambio di 1.000 prigionieri tra Mosca e Kiev. Vorrei che durasse di più, aggiunge Trump. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata di oggi che celebra la vittoria sul nazismo. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara, Andrea Sempio commenta in un messaggio a Quarto Grado, a Rete 4, le nuove rivelazioni dall'inchiesta sul delitto di Garlasco, mentre a Milano sono arrivati gli atti per la revisione della sentenza di condanna a 16 anni per Alberto Stasi, sono state diffuse altre intercettazioni del 38enne, l'unico indagato nella nuova inchiesta. Silvia Mobili.
4: C'è un audio più rilevante per gli investigatori, oltre al commento di Sempio sul fatto che

0: Scopri di più su Conad.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel.

0: Buongiorno ragazzi, sono sicurissimo che la musica di Radio Capital è terapeutica,
1: sì.
0: Alfonso da Cava dei Tirreni.
1: Alfonso, sì, hai ragione.
2: È musicoterapia.
1: Sì, soprattutto ho detto, vabbè, in uscita di David Bowie,
2: sì,
1: facile. Ma
2: facile.
1: Anche dopo, adesso non voglio spoilerare,
2: sì,
1: come al solito,
2: Yasuo,
1: la scaletta.
2: Frank Sinatra.
1: No, non parlo.
2: Tra l'altro, bellissimo quel vibe.
1: Per fortuna che poi non leggi oltre, così non la puoi dire tutta.
2: Ma tanto, la media dell'ascolto radiofonico, Camilla Fraschini, è di più o meno 15 minuti. Quindi uno dice adesso, magari alle 8:20 arriva dove deve arrivare e dice, cosa ti perdi?
1: Ti perdi noi, quelli di Wake Up, i ragazzi del weekend, c'è Denda Brosca alla regia, di nuovo buongiorno.
3: Di nuovo buongiorno a voi.
1: C'è Agnese Vanucci in redazione.
4: Buongiorno.
1: C'è Francesco Martinelli.
2: Camilla Fraschini, Agnese Vanucci che si sta preparando per i mondiali di imitazione pavoni di Punta Marina, quindi lasciamola un attimino
1: sì,
2: in pace.
1: Hai sentito, la cuta ce l'ha, eh?
2: Ce l'ha anche mostrato.
1: Tra noi quattro, secondo me, la più portata.
4: Dici, grazie.
1: Quel tono sopra un po'
2: dobbiamo portare qualcuno, perché comunque Radio Capital porta almeno un qualificato. Quindi se non parteggi già per Radio DJ, dove fai da redazionista anche lì, magari possiamo sperare e ambire alla vittoria.
1: Certo.
2: Secondo me è una bella cosa da fare. Io la propongo ai social di tutte le radio del gruppo.
1: Attenzione.
2: M2O.
1: Occhio,
2: ti immagini Claves di M2O che imita il piccio, o Giorgio Dazzi che salutiamo. Sarebbe
1: potrebbe diventare il nuovo This is Radio Capital.
2: Luca,
1: cioè,
2: De Gennaro.
1: Noi vi facciamo sentire qualcuno che imita.
2: È una meraviglia.
1: E gli ascoltatori devono indovinare di chi appartiene la voce.
2: Al posto del This is Radio Capital, io sono ignorante e non so la traduzione di pavone. Oggi che stiamo proprio parlando di tutti i vari.
1: Ma adesso la nostra Agnese con quelle ditine veloci ce lo cerca e ce lo mettiamo
2: veloce
1: monitor.
2: Io,
1: no.
4: Peacock.
2: Peacock.
1: Ah, Peacock.

0: su Radio Capital all'interno di Wake Up, a proposito di modi di dire in inglese che spesso impariamo tramite i testi delle canzoni, ma a volte no, siamo all'estero e ci possono essere dei problemi. Sentiamo questo vocale che è arrivato dalla nostra ascoltatrice, 342-342-2190.
1: Buongiorno. Mi avete fatto ricordare quando ho trascorso un periodo a Londra e con delle amiche inglesi. Volevo tradurre loro "ti sta a pennello", sai, quando un vestito ti sta proprio bene. Non mi ricordo loro come lo tradussero, però risero da morire e piaceva tantissimo questo modo di dire e continuavano a dire "wow, ti sta a pennello", però non saprei come tradurlo in inglese, non so se c'è un corrispettivo, magari mi potete aiutare. Grazie, buon weekend, Tina da Salerno.
0: Ciao Tina, grazie. Ciao. Allora, la cosa più letterale sarebbe "it fits you to it fits like a glove".
2: Ok,
0: cioè
2: glove.
0: Ti sta come un guanto.
2: Ah, glove. Ah, ok, certo, sì,
0: cioè
2: vero.
0: Ti sta talmente bene, talmente perfetto su di te che ti calza come un guanto.
2: Io vi dico, non ho mai comprato un paio di guanti non elasticizzati che mi stessero decentemente, quindi questo detto è meglio in italiano, sì, che proprio pennello, proprio ti calza pennello. Senti che è molto meglio in italiano,
0: è
2: in
0: bello,
2: questo caso.
0: Sì, sì,
2: questo
0: anche caso. È difficile trovare un vestito che ti calzi a pennello, tra l'altro un pantalone, una maglietta, qualunque cosa.
2: E visto che ci scrivete, ci ascoltate da tutta Italia, volevamo chiedervi 342-342-2190 la stessa cosa, cioè detti o comunque modi di dire magari traducibili letteralmente ma che non rendono la stessa cosa in italiano nel vostro dialetto.
0: Sì, che noi siamo veramente ricchissimi da questo punto di vista. Ci sono proprio dei modi di dire delle espressioni che solo in dialetto hanno senso, no? Perché poi se li traduci in italiano perdono proprio la loro ricchezza.
2: Ma perché vi dico questo? Perché ci sono altre lingue a noi sconosciute, tipo lo svedese, il finlandese, dove ci sono dei detti che se li traduco voi non mi sapete assolutamente dire che cosa vogliono dire per davvero. Per esempio,
0: ci vuoi mettere alla prova? Ho capito. Agnese, sei pronta? Apri il microfono.
2: Ve ne faccio uno.
0: Vai.
2: Ok, allora, poi dopo tutti gli altri ne ho 15, quindi così la trasmissione.
0: Fuori onda ci fai gli altri
2: 14. No, tutti in onda perché sono stradivertenti. Allora, siamo in Svezia.
0: Sì.
2: Fastna med eget i brevlodan.
0: Sì.
2: Che significa rimanere con la barba nella cassetta della posta.
0: Mamma mia.
2: Secondo voi che cosa vuol dire?
0: Allora, rimanere con la barba nella cassetta. Allora, secondo me rimanere di stucco, io te lo tradurrei, cioè rimanere sorpresi, di stucco, un po' appesi, rimanere appesi.
2: Rimanere appesi.
0: Sì, nella mia testa suona bene.
2: Ben, cosa ti evoca questo rimanere con la barba nella cassetta della
3: posta? Incastrato, però incastrato. Magari c'è riferito a una situazione.
0: Ah, bello, mi piace.
2: Vai.
4: A me fare tipo il essere troppo curioso, cioè farsi affari di qualcun altro, quindi magari ti vado nella tua cassetta della posta e ne rimango impigliato.

0: Allora,
1: bellissima fantasia.
2: Grazie,
0: non è male questo effettivamente, però in realtà
1: non è giusto, però
0: no, non è giusto. Mi è piaciuto il parallelismo di Dan, perché ha detto incastrato ed è una metafora perfetta, perché rimanere con la barba nella cassetta della posta significa essere colti sul fatto, in flagrante, con le mani nella marmellata.
1: Beh, sì
3: comunque quello che ho detto io.
0: Vabbè, sì, però sì, è bello quello di Dan.
1: Vabbè,
0: ti devo dire.
1: Vabbè, anche Agnese sei stata brava.
0: Curioso che in Danimarca e Norvegia sono vicine, si dice la stessa cosa, ma significa qualcosa di diverso, cioè essere in una situazione difficile, e qui letteralmente incastrato, da cui non si riesce a uscire. Quindi nel caso nostro è il cul-de-sac,
1: sì,
0: oppure l'essere in un cespuglio di rovi.
1: Che si usa un po' meno. Beh, anche cul-de-sac ormai cul-de-sac, non lo sento più.
0: Mi ricordo solo il titolo della Gazzetta dello Sport nel 1999, quando il Milan superò la Lazio in classifica per poi vincere lo scudetto. L'allenatore era Zaccheroni e la Gazzetta titolò Cul de Zac. Questa è l'unica cosa che ricordo. E scoprì il significato di Cul de Sac chiedendo a mio padre che cosa significasse quel titolo su

0: you when you're under my skin.
1: La meraviglia, Frank Sinatra assieme a Bono, I've Got You Under My Skin. Siete su Capital. Allora, modi di dire dialettali ce n'è fin troppi. Grazie per i vostri messaggi 342 342 2190. Se arrivi tardi al mattino, cosa che noi non possiamo fare perché abbiamo la diretta,
2: vabbè, può capitare.
1: E se fossimo piemontesi useremmo questo, ho detto.
2: Sentiamo.
3: Ciao, in Piemonte quando qualcuno arriva tardi

0: ad un appuntamento mattutino si dice che l'entrapassent al cuisine si è inciampato nel cuscino.
1: Bello,
2: bello.
0: Ciao, buona giornata.
3: Buona giornata.
2: Il cuscino.
3: Io non conosco modi di dire, né in italiano, né in inglese, né in altre lingue che non so ovviamente, per dire sei arrivato tardi.
2: Sì, infatti dici sei arrivato tardi. Che hai fatto ieri sera, ma non è un
3: sì,
2: modo di
3: vabbè,
2: dire.
3: Poco
2: forse
3: poetici.
2: Agnese ci potrebbe, perché
3: sì.
2: Lei
3: secondo non lo so, ma no, ma
2: arriva tardi.
3: No,
2: infatti,
1: tanto non è vero.
2: Non al lavoro, non al lavoro.
1: Ah, nella vita.
2: Nella vita. Sì, nella vita. Quindi magari te l'hanno detto ogni tanto la battuta, il modo di dire, no?
1: No, però hai perso l'autobus.
3: Sì.
1: Tipo quelle.
3: Sì, ma non sì.
1: Cioè, saltato la fermata.
3: Sì, vabbè, ma poca roba. Posso
2: lei. Cioè, hai lasciato ancora la faccia sul cuscino, ma non perché sei arrivato tardi, perché magari sei tutto un po' sbattuto di faccia.
3: Oppure ti sei svegliato, sei sceso dal letto col piede sbagliato. Però è un'altra, significa un'altra cosa. Non c'è un equivalente.
2: Inventiamolo anche con i nostri ascoltatori.
3: Usiamo il

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
2: Canzone che abbiamo ascoltato nel pre-sigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Ariema. Buon pomeriggio.
3: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
4: Perché piuttosto che niente.
3: Le mail piuttosto.
0: Fabio Arboà, Gigi Ariema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
14: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
13: Oh Bel, vai a vedere che da gusto.

0: veloce.
1: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Le nostre chiamate? Lunghe! È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
6: E chiama uno!
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.

0: Io molto contenta dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, perché chiedi loro qualcosa e subito c'è, sono presenti. 342-342-2190. Abbiamo chiesto: ma c'è un modo di dire in italiano carino per dire se è arrivato tardi? Come lo dite voi? Magari c'è qualcosa di dialettale o qualcosa delle nonne, dei genitori? Sì. E loro subito
1: vai,
0: pronti.
1: Vai, sentiamo. Arrivare tardi, dai.
2: Si è arrivato all'ora delle scodelle lavate. Elisabetta da Cremona, ma vieni da mia mamma a Mantovana.
1: Vedi, Cremona Mantova, questo in effetti io non l'avevo mai sentito.
0: Sei arrivato all'ora delle scodelle lavate, cioè quando i piatti erano già puliti, lavati, quindi magari tardi.
1: Rende molto bene l'idea, perché è il classico che vuole aiutare, ma
0: non so, è già tutto pronto.
1: Sta sul divano quattro ore e poi dice: beh, ragazzi, c'è da sparecchiare, da fare qualcosa, ma è già tutto fatto.
0: Allora, Roberto propone chi dorme non piglia pesci, che secondo me è un po' sì, un po' no.
1: Sni. Perché di solito è quello che dice la persona che è arrivata molto presto a quello che è arrivato in orario. Io arrivo e dico: ma come mai sei arrivato così presto che l'appuntamento era? Ma perché chi dorme non piglia pesci, cosa che non ho mai detto in vita mia né mai sentito negli ultimi 25 anni.
0: E
1: però
0: non la diremo mai.
1: No, però comunque si può dire per arrivare tardi, ma non si usa tanto in quel contesto.
0: Terenzio e anche altri ascoltatori provano con: sei arrivato dopo i fuochi, sì, ad esempio a Firenze, ma anche nella zona del Lazio, per intendere. I fuochi di solito chiudono anche le feste di paese la sera tardi, anzi la notte, tu sei arrivato addirittura dopo i fuochi.
1: E te li sei persi, perché questo è un po' perdersi anche qualcosa, sei arrivato proprio estremamente tardi, alla fine della festa.
0: Rita dice: a Ravenna chi arriva tardi si dice sei arrivato col camion della ghiaia.
1: Ok, e questo mi dà il là per chiedervi 342-342-2190. In Finlandia...
0: Ma perché ci porti oggi a Nord Europa?

0: Sweet Dreams Are Made of This. Siete su Capital, tantissimi tentativi. Sì. Allora, tornare a casa con il treno del latte, un modo di dire svedese.
1: Finlandese. Allora, non c'entra la Finlandia poi in quello che diremo in realtà, però è un qualcosa che è relativo alla Finlandia, però uno non può saperlo. Ok, allora, adesso vi racconto.
0: Tutti più o meno abbiamo pensato la stessa cosa, c'è un audio per tutti e anche quello che ha pensato Deno, che ho pensato io, sì, lo sentiamo.
2: Ciao, sono Daniele da Casteggio.
1: Ciao Daniele.
2: Il detto finlandese apparentemente abbastanza chiaro. Tornare a casa con il treno del latte vuol dire fare talmente tardi che rincasi al mattino quando c'è la distribuzione del latte.
0: Okay.
2: Di solito
0: il
2: lattaio, quello che distribuiva le bottiglie di vetro, passava tipo alle 4, alle 5 del mattino.
0: Che è il pensiero che abbiamo avuto tutti, ma non è così la spiegazione.
1: No, perché sarebbe troppo facile, come giustamente ha detto il nostro Daniele. Allora, io ve la spacchetto piano piano e voi ci provate. Intanto vi dico che è un'espressione gergale che ha iniziato a essere usata dai soldati finlandesi. Poi vi dico che la Maito Juna, che è treno del latte, significato letterale, era un treno di rifornimento utilizzato durante la guerra di continuazione tra Finlandia e URSS, periodo Seconda Guerra Mondiale, quindi tra il 41 e il 44. Che cosa faceva questo treno del latte, questa Maito Juna? Non trasportava solo il latte, ma trasportava cibo e rifornimenti alla guarnigione finlandese di Niinisalo, ok? E alla sua scuola per gli ufficiali di riserva. Detto questo, c'è anche un qualcosa relativo ai soldati. Vi ho aperto qualche...
0: A me è venuto solo in mente tornare a casa con un sacco di roba buona, con un sacco di buone notizie, con qualcosa di bello.
1: Ben,
3: secondo me è tipo arrivare nel momento giusto. È arrivato nel momento giusto.
1: Ok. Quindi con tutti i rifornimenti, con questa cornucopia di cose buone da mangiare, da bere. Interessante, Agnese.
4: Io sposo entrambe le... mi hanno rubato le cose più ovvie.
1: Va bene.
4: Sì, una buona notizia, un buon auspicio.
0: Sembra qualcosa di bello, che comporti doni, no?
4: Sì.
0: Quando dici, sei tornato a casa col treno del latte.
1: È l'esatto opposto.
0: No.
1: C'è un qualcosa di assolutamente negativo. Perché questo? Perché quando un aspirante ufficiale non superava gli esami o doveva interrompere gli studi, era costretto a tornare al suo ruolo originale di caporale nella sua unità, quindi prendeva il treno del latte per ritornare.
0: Quindi una cosa
1: la Maito Juna, ed era considerato umiliante. Diciamo
3: perché non c'era neanche un treno vero, era il treno
1: cioè quello dei rifornimenti, un treno merci per tornare a casa, non era neanche organizzato, cioè tu teoricamente dovevi passare, dovevi essere passato a superiore, no, come grado, e invece torni a casa appunto con il treno del latte. Il corrispettivo italiano c'è anche in una canzone degli 883, che è con le pive nel sacco, ma nel caso rotta per casa
0: io in questo momento sono tristissima, perché il treno del latte per me era solo gioia.
1: Tornerai a casa col treno del latte.

0: l'audio perfetto per chiudere questa seconda ora, perché ci siamo un po' allargati coi tempi e ce lo dice Barbara.
1: Sei arrivato lungo come la messa cantata.
0: Guarda Barbara,
2: tra poco.
0: Hai ragione.
3: Wake Up, il weekend di Radio Capital. Wake Up. Alla voce Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Renault.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi

0: rabattata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano.

0: 4,13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nel cuscino.
1: Sì, incastrarsi nel cuscino, okay. Questo è Simone da Verona. Se no, Chiara ci dice che a Bologna si usa anche se è arrivato dopo la puzza. Che anche cosa che carino, è carino. Magari carino. Non si può usare in tutti i contesti, però tra amici.
0: Però se è arrivato dopo la puzza significa anche non è colpa tua.
1: Esatto,
0: non,
1: sei arrivato dopo, ti sei perso la puzza,
0: esatto,
1: e tu sei arrivato
0: non
1: dopo.
0: Non sei stato tu, o comunque sei complice di qualcuno che l'ha fatta. In spagnolo, tra l'altro, c'avevo anche nell'elenco che mi ero segnato, perché c'è un detto più bello dell'altro. E non fare così, Jessica.
1: No, rido. Ma... per quello che Agnese ci scrive a monitor che non puoi leggere.
0: Ah, non lo posso, l'ha già tolto. Comunque, cioè, eramos pocos y parió la abuela, si dice in spagnolo, cioè eravamo pochi e poi la nonna ha partorito.
1: Aspetta, questo...
0: che significa?
1: No, aspetta, non vuoi farmelo indovinare, ormai ci ho preso gusto.
0: Ma li sbagli tutti e poi li storpi e li fai tuoi.
1: Farlo mio è la cosa che preferisco. Allora, ripetilo con calma.
0: Eravamo pochi e poi la nonna ha partorito.
1: Che fa ridere.
0: È molto bello.
1: Dai, mettiamo il disco, io ci penso. Sì, mettiamo il disco, vai.
0: No.
1: Ma sì, vabbè, ci sta. Allora, sì, eravamo pochi e poi la nonna ha partorito.
0: Eramos pocos y parió la abuela.
1: Che abuela è la nonna.
2: Io ho capito.

0: mica giusto. E io devo scendere a fare la spesa. Mi sa posso aspettare.
1: Aspetta. No, no, aspetta, aspetta.
0: Andare a cercare. Ciao.
1: Non andare a fare la spesa. Sono le 9:15 del sabato mattina. Tanto c'è casino al supermercato,
2: sì,
1: il
2: allora,
1: sabato.
2: C'è da dire, effettivamente, non ti do tutti i torti. 9:15 forse è il momento giusto prima che arrivi la fiumana di gente a fare la spesa.
1: Dici, secondo me c'è già la fiumana.
2: Ma 9:15 no, secondo me è le 10:00, 10:30. Quindi fai bene. Però no, ti vuoi perdere? No. Però ti vuoi perdere? Che cosa significa? Guarda, eramos poco, si parió alla vela, cioè eravamo pochi e poi la nonna ha partorito.
1: Abbiamo provato fuori onda a immaginare anche con Dana, anche con Agnese. No, abbiamo pensato, una nonna che partorisce è comunque una cosa insolita, okay, inaspettata.
2: Impossibile, mi verrebbe da dire.
1: Non sempre.
2: Nonne particolarmente
1: giovane. Se sei nonna giovane.
2: Sì,
1: quindi ho pensato, era

0: Eravamo pochi e poi è successo qualcosa di imprevedibile, però non riesco a unire i puntini. Non so se è Agnese Den.
1: No, io appunto invece ho pensato a quello che si diceva un po' di tempo fa, cioè le famiglie della generazione boomers erano più numerose, quelle successive
0: meno,
1: e quindi si diceva, sai, ai tempi i nonni non avevano la televisione, quindi hanno figliato.
0: Beh, quanti sei fatto un castello in aria abbastanza
2: anche
0: importante.
2: Anche perché questo presuppone che anche in Spagna dicano la stessa cosa. Infatti, cioè non c'era la televisione, noi stava la televisione.
1: Beh, ma dai, ma la Spagna, no, l'Italia, certo. La Grecia.
0: Poi la televisione da dove è uscita non ho capito, però.
2: No, perché per i figli, la nonna, la cosa. Cioè, in effetti, guarda, non ha tutti i torti Dan, però ce li ha. Agnese Vannucci.
1: Invece. Questo è un bel modo di dire.
3: Io non lo so, l'ho pensata come una cosa negativa, invece.
2: Ok, ci siamo.
0: Come
2: ci
0: il treno
2: siamo,
0: del latte, in poche parole, è una roba bruttissima.
2: Ce l'hai, non è bruttissima, è brutta.
3: Cioè, nel senso che già siamo in tanti, poi si mette pure la nonna. Poi.
2: Giusto, bravissima. Giusto, perché eravamo pochi e poi la nonna ha partorito, è un po' come dire eravamo tanti nel nostro, cioè eravamo il numero giusto e poi dopo è arrivato quello
0: il guastafeste.
2: Diciamo che potrebbe essere un dalla padella alla brace, cioè già le cose andavano male, poi sono andate ancora peggio.
1: Benzina sul fuoco,
2: bravo, perfetto,
0: bello
2: sul
0: mi piace
2: fuoco.
0: Però eravamo pochi e poi la nonna ha partorito. Se me lo ricordo, perché fra 5 minuti me lo sono già dimenticata, lo userò nelle prossime occasioni.
2: È bellissimo tra l'altro dirlo e poi guardare le faccio degli altri che ti guardano e dicono che cacchio stai dicendo.
0: Ma chi è sta nonna che ha partorito soprattutto?
2: Soprattutto poi se ti incarti, eravamo pochi nel momento in cui lo dici perché non te lo ricordi
0: ma
2: bene.
0: Ma tu
2: no?
0: li confondi col treno del latte, dici scusate devo andare a prendere il treno del latte che mi parte alle 9:17.

0: sabato. Quindi mi sa che siamo arrivati al nostro appuntamento. Quindi apriamo le porte.
1: Ma che dico le porte?
2: I portoni!
0: Del club del Fidati di Noi. Oggi in versione, se vi va, Cine Italian Club del Fidati di Noi.
1: Sì, perché io l'ho voluta riassumere con i nostri David di Donatello, ma visto che Camilla dà sempre un nome al nostro club, è il Cine Italia Club.
0: È un po' lungo, posso dire. È sempre l'Albert Müller. Io aspiro a un titolo lunghissimo per questo appuntamento e che rimanga nella storia. Prima o poi ci arriveremo.
1: E in effetti l'Albert Müller calza a pennello, perché è proprio di film italiani che parliamo. Cioè, vi chiediamo 342-342-2190 di consigliarci e consigliare agli altri ascoltatori un film italiano che secondo voi è sottovalutato, che magari pensate di aver visto solo voi e pochi altri, quindi magari che non ha ricevuto tantissimi premi famosi, però dall'altra parte quando l'avete visto avete detto: caspita, ma questo è veramente un bel film, magari non è famoso solo perché è italiano.
0: Sì, a volte tra l'altro succede anche il contrario: il film riceve diversi premi, ad esempio quello che sto per consigliare io, ma non tutti lo vedono perché rimane un po' nella nicchia e quindi lo vedono solo le persone particolarmente appassionate, non gira magari in troppe sale cinematografiche, quindi viene perso dai più.
1: Oppure magari la regista o il regista o l'attrice principale non è particolarmente quotato o quotata, e quindi magari non si dà, dice, non è Sorrentino.
0: Sapevo che avresti detto quel nome.
1: E quindi non spendo, posso farne tanti altri, Virzì, Tornatore, sì. Salvatores, e quindi non è che gli do credito già per quello. Per esempio mi dicevi che c'è un film molto bello che non ho visto proprio perché ho detto: caspita, però lei è una cantante, non so se mi convince.
0: Non so se l'ha visto qualche ascoltatore o ascoltatrice, sicuramente sì. Voi no, credo nemmeno no. Dan, quindi tutti dovete recuperarlo. Si intitola Gloria, ma mi raccomando.
1: È bello.
0: Lo posso ridire, aspetta. Si

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
8: In collaborazione con Radio Capital, torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale

0: Antonella è come me, dice Cami, virgola, ora stiamo meglio, puntini puntini, viva Battiato.
1: Che spettacolo, che spettacolo.
0: Io stavo quasi per andare a casa adesso, ho detto, ho ascoltato Franco, che faccio ancora qua, mezz'oretta.
1: Ma Il lungo viaggio, il film su Battiato, non è stato candidato a nessun Davide Donatello perché è del 2026 e quindi dobbiamo aspettare il 2027, oppure...
0: Probabilmente la tua teoria è quella corretta.
1: Tra l'altro io non
0: spero che sia così.
1: Niente dei Davide Donatello e non so se c'è la categoria biopic.
0: O come dicono molti, David di Donatello, che mi piace tantissimo sui social.
1: Pensavo come dicono
0: i famosi David.
1: Per renderli internazionali, io sono d'accordo. Perché scusami, Oscar è comunque un nome che si usa anche in Italia.
0: Certo.
1: Quindi facciamo David di Donatello. Come Damiano David dei Måneskin.
0: Vabbè. Allora, siamo all'interno del club del Fidati di Noi. Sì. Oggi Cine Italian Club del Fidati di Noi. Film italiani che consigliate, magari poco conosciuti o che vi hanno colpito particolarmente, che secondo voi ancora c'è qualcuno che non li ha visti e quindi bisogna vederli. Su tutti ce n'è uno che torna tantissimo, che è 5 secondi con Mastandrea e di Virzì. Nessuno di noi quattro l'ha visto.
1: No.
0: Dobbiamo recuperare perché tanti messaggi lo citano.
1: Ne ho sentito parlare un gran bene e tra l'altro anche noi stessi avevamo detto quando uscì, no, noi dobbiamo vedere, poi alla fine nessuno l'ha visto. Ma questa è una prerogativa nostra. Vedo che altri colleghi tipo Matilde e Prisco, no, quando dicono no perché andremo a vedere tutti insieme Michael e poi ci vanno.
0: Poi ci vanno, sì, noi
1: no. No,
0: tanta
1: perché,
0: fuffa.
1: Anche perché poi dopo la trasmissione ognuno va per la sua strada e ci odiamo anche un po' questa volta.
0: Abbiamo non è vero.
1: Sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: dei
1: sì.
0: consigli da parte di forse di Dan e di Agnese, volete partecipare al Cine Italian Club?
2: Voi che comincio io? Ah, ok, no, visto
0: prima le signore, però vabbè, Dan.
2: È vero. No, perché l'ho guardata per capire se era preparata.
0: Vai Agnese, il tuo film italiano che vuoi consigliare.
3: Allora, io vi consiglio L'incredibile storia dell'Isola delle Rose.
0: Bellissimo.
1: Se non l'avete visto, correte.
3: Sì, su Netflix, del 2020, appunto racconta questa storia vera.
1: Sì, sì.
3: Di questo uomo che adesso non mi ricordo bene in che anno, però costruisce questa isola al largo dell'Adriatico.
0: Cioè, zona tua, tra l'altro.
3: Sì, Rimini. Rimini proprio, quindi proprio lì.
1: Correva l'anno 1968.
3: Ti ringrazio. E niente, per farla diventare indipendente, quindi racconta tutto il film, tutta la storia, diciamo, di come è andata effettivamente questa.
0: Sì, è un bellissimo film con un bravissimo Elio Germano,
3: esatto,
0: se ricordo bene.
1: Sì, poi
3: e Matilda De Angelis anche.
0: Certo.
1: E poi diciamo è la caratteristica principale di Sidney Sibilia, regista, cioè di raccontare storie che magari non tutti conoscono, ma che sono incredibili, come per esempio Mixed by Harry.
0: Vero.
1: Ma è, diciamo, la sua cifra stilistica è questa: Gli Uomini d'Oro, film bellissimo che se non l'avete visto correte. Però è proprio una caratteristica che tra l'altro a me piace perché sono storie italiane che magari si sono un po' perse nel tempo.
0: Velocissimo, Dan, vuoi dare solo il titolo? Perché
2: velocissimo, visto che è il 9 maggio, film italiano. Io consiglio
0: I cento passi. Marco Tullio Giordana. Bellissimo film con Luigi Locascio, sicuramente tanti l'hanno visto, ma da recuperare in caso contrario.
1: Io vi lascio così e vi droppo, come dicono quelli giovani, Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato. Se lo conoscete, bravi, se non lo conoscete dovete assolutamente correre.

0: Tra i tanti messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp 342-342-2190 con i consigli dei nostri e delle nostre per un bel film italiano, abbiamo detto che torna più volte i cinque secondi.
1: Sì.
0: Di Virzì, ma torna anche tantissimo Pane e Tulipani.
1: Vero,
0: di
1: vero.
0: Soldini.
1: La cosa, secondo me, sconcertante è che senza mettersi d'accordo ovviamente gli ascoltatori ci hanno risposto, saranno stati 15-20 messaggi di persone che dicevano sì. Consiglio Pane e Tulipani. Qui i due qui presenti l'hanno visto.
0: Sì, sì, è bellissimo.
1: Dall'altra parte del vetro Dan.
2: Non l'ho visto.
1: No, e Agnese che è nata proprio nel 2000 non l'ho visto.
0: Nemmeno. Allora, proprio la tua età ha questo film.
1: Io quello che vi dico è che poi è un mio personalissimo ragionamento e la mia personalissima idea e parere. Secondo me il periodo della fotografia di quegli anni dei film italiani era quello più affascinante, cioè mi affascinava veramente tanto, fine 90, inizio 2000, e Pane e Tulipani rappresenta perfettamente quel momento.
0: Bruno Ganz, che purtroppo non c'è più, bravissimo, sì. Licia Maglietta, strepitosa, è veramente un bel film, proprio anche da rivedere, io adesso lo rivedrò perché è tanti anni che non lo guardo.
1: Poi abbiamo detto all'inizio film non molto quotati, questo mi ha vinto 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, 10 Chuck D'Oro,
0: però,
1: 3 premi Flaiano.
0: Sono sicura che qualcuno o non l'ha visto o non se lo ricorda tanto bene,
1: vero,
0: quindi vale la pena trovarlo su qualche piattaforma. Stasera è sabato, se non uscite vi vedete Pane e Tulipani, sì, anche con tutta la famiglia, e ci sta benissimo.
1: Io l'ho noleggiato al Blockbuster.
0: Aia, che ricordi
1: questo film, per dire un po' il periodo che correva.
0: Sì, purtroppo sono passati 26 anni, caro Francesco.
1: Eleonora invece, un film che non ho visto, dice bellissimo film che hanno visto in pochi, e questo lo consigliamo a tutti se non l'avete visto, L'Uovo del Serpente.
0: Ok,
1: adesso c'è la sigla del Mezzogiornale, ma per

0: Andiamo subito, guarda, perché siamo anche lunghissimi. Denda Brosca alla regia, grazie.
1: Grazie a voi di essere passati.
0: Agnese Vanucci in redazione, grazie.
2: Grazie, ragazzi, a domani.
0: Francesco Martinelli.
3: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo alle notizie, i Miracolati. Buon sabato, domani mattina puntuali, ore 7, siamo qui.
4: Sul presto, ciao.
0: Ciao.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: No IVA Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
17: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
16: Oh, bello!

0: generale miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud. Si segnala solo qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sull'isola, con precipitazioni sparse altrove prevarrà il sole, seppur via via più velato. Massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Convenienza? Ma vai da co

0: Grazie Antoine.
1: Laura e Fabio Canino sono colati di Radio Antonio. Capital.
2: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
0: Buongiorno, buongiorno, sono sveglio.
3: Allora Fabio,
0: sono sveglio.
3: Questi sono i miracolati, la Laura da Milano, Fabio Canino da Roma che sta schiacciando un pisolino. Chissà
0: perché
3: dice schiacciare un pisolino.
0: È vero, perché si schiaccia un pisolino? Abbiamo esatto. Anche il nostro Lele.
3: Bello sveglio, mi ha detto che è proprio pimpante.
0: Pettinatissimo, cioè tutti i capelli
3: la
0: legati.
3: La crocchia, alla crocchia.
0: No, girati, mi credo la coda. Sì, la crocchia, è quella coda che rientra dentro la coda e che forma crocchia. Una specie di crocchia, sì, non proprio crocchia.
3: Abbiamo qui le nostre ragazze, le sorelle.
0: Che abbiamo allora?
3: Abbiamo

0: per la città, ossia lavorare, è impossibile. A Palermo, invece, nel quartiere di Ballarò, per la precisione, sì, in vicolo Chiarandà 8.
1: Se qualcuno c'è stato, ci faccia sapere al 342-342-2190.
0: È bellissimo, perché tu vai lì, c'è una sala, immagino in penombra, ti metti su queste poltrone e dici: guardi, lei stia tranquillo qui, si riposi, poi alla fine si risveglia e va a lavorare, perché funziona così, lì.
1: Allora, il tempo è dalle 12 alle 16.30, Fabio,
0: ti danno,
1: che mi sembra
0: questo,
1: un ottimo.
0: Sì, sì, dopo sì, pranzo, beh, se la biocca viene
1: a quell'ora. Poi a Palermo il tempo è anche più dilatato rispetto,
0: sì,
1: al,
0: sì,
1: nord.
0: Che
1: quindi
0: bella Palermo,
1: me ci sta,
0: voglio ritornare, voglio proprio ritornare.
1: Andiamo tutti a Palermo,
0: andiamo.
1: A Palermo, a Palermo, a Palermo. Citazione, a Mosca,
0: certo.
1: Mosca, Mosca. Senti,
0: no, non
1: Fabio.
0: Si dice a Mosca, sì.
1: Ah, non si, vabbè, non, sì, mi contestare,
0: parli
1: i classici
0: storia,
1: russi.
0: Vero,
1: no, non facciamo i zoticoni,
0: sì,
1: mi,
0: sì,
1: raccomando.
0: Sì, sì, sì,
1: almeno
0: è vero,
1: noi.
0: È vero, è
1: Fabio,
0: vero.
1: Caro Fabio, io,
0: sì,
1: direi di chiedere ai nostri miracolati,
0: sì,
1: se fanno un pisolino. A me
0: e
1: piace
0: come?
1: Molto anche come lo chiamano.
0: Ah, in ogni
1: sai
0: regione,
1: che...
0: sì.
1: Librizia è un comune in provincia di Messina.
0: No,
1: Librizia
0: in
1: è il cognome
0: caso è
1: dell'artista.
0: Cognome dell'artista che ha fatto questo pisolino lì a Palermo.
1: Allora,
0: fateci sapere come chiamate il pisolino, se lo fate. E se qualcuno sapesse perché si dice schiacciare un pisolino, se,
1: sì,
0: ce lo vuol,
1: sì,
0: dire, per cortesia.
1: Fabio, sai,
0: sì,
1: che a Mantova,
0: sì,
1: si dice in un modo stupendo.
0: Cioè?
1: Passacuore.
0: Ah, bello,
1: vero?
0: Passacuore mi piace.
1: Mio
0: mi
1: amico
0: piace
1: Giovanni molto. Mi dice: faccio un attimo un passacuore. Allora al 342-342-2190.
0: E adesso dedichiamo una canzone a tutti quelli che lavorano di notte e dormono di giorno. Sono tanti, fornai,
1: sì,
0: poliziotti,
1: certo,
0: insomma, ci sono tanti, beh, quelli che puliscono le strade. Sono tanti mestieri. Dedichiamo a loro la canzone dei Ram, Day Sleeper.
1: Stupenda questa canzone.
0: Sono le 10:12, svegliatevi se avete dormito di notte. Poi il pisolino lo fate dopo pranzo.

0: Sì.
1: Per la colazione è arrivato Fabio Arbuà con i crumini.
2: Allora, io trovo maleducatissimo che quell'uomo sì. che tutti i sabati è qui, oggi sia a Milano, abbia portato a voi i crumini. Mi trovo
1: vabbè,
2: molto
1: tu ce l'hai sempre, scusa.
2: Oggi no, però mi trovo sprovvisto di crumini. Allora, sono arrivati molti modi di dire del pisolino, belli, pennica, belli. Pennichella. Io ho visto il centro Italia, molti passacuore, come dicevi
1: sì,
2: tu. Molti,
1: che bello. Sì, che bello. Mio cognato dice andare sul binario morto.
2: Bella, rende l'idea. Nel Salento si dice me faccio l'umariscio, l'umariscio. Leggermente mi faccio il pomeriggio, ma significa mi faccio un pisolino. Bello, sì, sì, sì.
1: Un sugnetti. Senti, sentiamo qualche audio.
2: Dai, sentiamo.
3: Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Dalle mie parti si dice fare in arrancateggia di sonno.
2: Cioè,
1: un'arrancateta,
2: che vuol dire un'arrancateta?
1: Bisogna non lo sappiamo, spiegare. Ci vuole anche la traduzione.
2: Sì,
1: però,
2: traducetecelo.
1: Sì,
2: traducetecelo.
1: Ciao, okay. Manciate di consonanti.
2: Buttate così. Esatto. Un altro vocals.
4: Cari miracolati, dovreste trovarvi a Napoli.
2: Magari.
4: Per necessità di riposare, e come si dice, soprattutto quando fa caldo, è il momento di fare a controra.
2: La controra, è vero.
1: Che bello, che eleganza.
4: Un po' la città anticamente si svuotava.
2: Certo, la controlla era per quello. La siesta.
4: Gennaro da Napoli.
2: Ciao sì, Gennaro. Siesta, sarebbe la siesta e subito dopo pranzo si svuotavano le città.
1: Allora,
2: silenzio.
1: Intanto volevo
2: l'estate.
1: Dirvi, cari miracolati, che il sonnellino ha i suoi benefici, migliora
2: ecco,
1: la memoria.
2: Perché non abbiamo detto questo, al di là del fatto che uno può fare un sonnellino
1: no,
2: così.
1: No,
2: ma ci sono
1: dei
2: motivi. Prego,
1: non...
2: dottoressa Laura. La dottoressa
1: specialista del sonno.
2: Ci dica quali sono i benefici del sonnellino.
1: Allora, migliora la memoria, perché sì. il sonno durante il cervello durante il sonno consolida le informazioni apprese, ok? Aumenta la concentrazione e la vigilanza.
2: Vero.
1: Anche solo 10 minuti di riposo possono migliorare le prestazioni cognitive fino a 2 ore e mezza.
2: Sì.
1: Attenzione. Stimola la creatività. Rallenta l'invecchiamento cerebrale.
2: Importante, però attenzione, ci sono delle durate ideali per avere i benefici
1: esatto.
2: di cui parlava Laura. Per esempio, tra i 10 e i 20 minuti è perfetto per una ricarica veloce, tipo quelle dei telefonini velocissimi.
1: Sì, quelli che possono avere una ricarica veloce.
2: Esatto, senza entrare chiaramente nel sonno profondo.
1: No.
2: 30 minuti o più possono causare inerzia del sonno, no? Cioè uno rincoglionisce un po'. 90 minuti, se ben cronometrato.
1: È la mia notte.
2: È un ciclo completo del sonno e sono utili per chi lavora sui turni, chiaramente.
1: Ma adesso vi dico una cosa che vi sembrerà strana.
2: È vero,
1: invece
2: è vero.
1: No, vero? Bere un caffè prima del power nap, prima del pisolino,
2: sì.
1: è un'ottima idea, perché bere un caffè prima di fare il sonnellino può amplificare l'effetto energizzante, perché la caffeina entra in circolo solo dopo 30 minuti, proprio quando
2: ti svegli. E quindi ti svegli e sei già più, non sei rincoglionito. Io sono ricordato comunque.
1: Punto.
2: Punto e basta. Ma noi siamo anche domani qua, Laura. Sì,
1: sì.
2: Vero.
1: Devo preoccuparmi adesso.
2: Un altro aiuto! Vocale, un altro vocale veloce, un altro vocale.
1: No, perché abbiamo, non abbiamo tempo.
2: C'è
1: la Loredana che bussa.
2: Ma è la Luna, che bussò, non è Loredana.
1: Non è lei. Lore!
2: Bella, Loredana Bertè e la Luna bussò ai miracolati. Con Fabio Canino sveglio a Roma e la Laura a Milano, anche lei sveglia, con dei crumiri però.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
13: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: fare? Avanti e indietro per il cortile per un po'.
1: Sergente!
0: Sì?
1: Io ho un libro che ho una gran voglia di leggere.
0: Va a leggere il tuo libro allora, vada.
2: Allora, abbiamo ospite Nicola Bressi. Buongiorno,
3: buongiorno.
2: Nicola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Ci diamo del tuo, Nicola.
4: Sì, nessun problema.
2: Naturalista, zoologo, curatore del Museo di Storia Naturale di Trieste.
3: Ti ha scritto un libro, attenzione. Sì. Io quando ho visto il titolo ho detto questo è per noi. Allora, coinquilini bestiali. Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. E per animali non intendiamo cani, gatti, pappagalli,
2: no,
3: ma mille piedi, ranni, zanzare, vespe, scarafaggi,
2: cimici
3: di tutto. Allora, Nicola, fin da bambino, aveva una specie di ospedale per animali, giusto, a casa?
4: Ma in realtà me lo facevano fare, perché io ero quel bambino un po' strano che stava sempre con gli animali, che se li portava a casa, li guardava. E allora, quando c'era un animale ferito, abitando poi in periferia, c'era ancora molto verde, me li portavano tutti quanti a casa. E io non ho mai fatto differenze tra il passerotto, il cagnolino o il millepiedi. Per me ogni animale era uguale, non ho mai capito questa enorme differenza nel trattare gli animali.
3: Cioè, scusa Nicola, tra una zanzara e un cagnolino per te non c'è differenza, cioè si salvano tutti e due?
4: Lì
3: attenzione,
4: è diverso, perché
3: attenzione.
4: La zanzara entra in casa per farci del male, allora lì è una cosa diversa.
2: È ufficiale,
4: però,
2: allora.
4: Però per gli animali che non ci fanno del male, non è che il numero di zampe o quanto sono coccolosi cambi qualcosa.
3: La quarta di copertina del libro, secondo me, la dice lunga. Allora, dopo aver letto questo libro, ogni volta che in casa incontreremo un insetto, un ragno o un qualsiasi altro animale, non lo guarderemo più con gli stessi occhi. Nel senso che li vorremo bene? Li vorremo bene?
4: Almeno li comprenderemmo e potremmo capire che qualcuno entra a casa nostra addirittura per aiutarci, ad esempio per mangiare le zanzare.
2: Chi è che mangia le zanzare?
3: I ragni mangiano le zanzare.
4: Ci sono i gechi, ci sono alcune specie di ragni che sono totalmente innocui per noi, proprio non possono morderci, ma mangiano zanzare e tarme. C'è un grandissimo millepiedi che si chiama la scutigera, quello che molti di noi trovano magari nei lavandini perché ha tantissimi poteri ma non riesce a arrampicarsi sulle pareti lisce, quindi quando va a bere finisce nei piatti doccia, nei lavandini e rimane incastrato là. Ecco, quello lì anche mangia le zanzare e addirittura mangia il ragno violino, che è un altro
3: piccolino
4: delicato da avere in casa.
3: Ho letto che c'è una casa che hai trovato con 40 ragni violini, io sono impazzito, mamma mia.
2: Si ha paura.
4: Sì.
2: Fabio pensava di averne uno sul terrazzo per mesi, è stato agitato. Ti ricordi quando pensavi di avere un ragno violino? Invece ti volevo chiedere una cosa, perché poi al di là dei ragni ci sono delle fobie che non è che hai paura che ti morda, proprio non riesci a vedere un ragno in casa, a guardarlo. Mia sorella ad esempio è una di queste. Ma invece che cosa possiamo fare per magari agevolare quelli buoni fra virgolette, non l'acaro del materasso lì, com'è che
3: la
2: si
3: cimice.
2: Chiamava quello che è partito in Francia, sì.
4: Sì, le cimici dei letti. Quelle non sono buone per niente. No? Quelle sicuramente non sono buone per niente. Ma appunto dobbiamo conoscerle e capire cosa possiamo, quali vale la pena lasciare e quali no. Ad esempio, certi ragni che fanno delle ragnatele abbastanza irregolari negli angoli, piccolini, diafani, con le zampe lunghe,
2: magri,
4: si chiamano ragni ballerini. Ecco, quelli sono tra quelli che non possono morderci, ma sono degli antizanzare enormi, perché quando la zanzara entra a casa nostra o alla cimice e va nell'angolo, finisce a mangiarla loro. Ecco, è chiaro che io non lascio le ragnatele di questi se me la fanno sopra il tavolo da pranzo o in salotto,
2: certo.
4: Ma negli angoli della cantina, negli angoli del ripostiglio li lascio volentieri, perché sono degli alleati, quindi li lascio volentieri. Quindi conoscere certi piccoli trucchi, oppure ad esempio i gechi sono animali,
2: ma i gechi sono belli,
3: quelli piacciono, io ce l'ho in terrazza e li lascio. Io non voglio le formiche, Nicola,
2: ma poverine,
3: come faccio a chiederle a te come farle fuori? Mi sembra un po'
2: a farle fuori.
4: intanto capiamo una cosa: le formiche in effetti possono essere fastidiose da vedere e da avere, ma fastidiose, non pericolose. Cioè, nessuna formica italiana ci fa del male o ci fa danni alla casa. Anche il fatto che le formiche mangiano il legno, rovinano gli alberi, sono tutti dei miti, perché in realtà quando qualcuno scava nel legno, poi spesso le formiche arrivano e occupano le gallerie fatte da altri, ma loro non danneggiano né case né persone. Poi certo, non è bello, non piace neanche a me. In

0: Caso è un po' più semplice perché, ad esempio, le formiche odiano il talco mentolato, ma lo odiano proprio. Quindi, trovando il punto in cui entrano in casa, basta mettere un po' di talco e non ci passano più sopra perché lo odiano. In terrazzo è più difficile perché lì piove, c'è il vento e quindi
1: Allora,
0: l'effetto del
1: Nicola,
0: talco
1: ti
0: dura molto poco.
1: fermiamo, però ricordiamo che per saperne di più e agire di conseguenza, il titolo del libro, prendete nota, che poi ce lo chiedete, è Coinquilini bestiali per Aboca Edizioni e ringraziamo tantissimo Nicola Bressi. Grazie
2: Grazie
1: Nicola.
2: Nicola,
0: e un
2: ciao
0: saluto.
2: ciao.
0: Ciao,
1: Ciao.
0: grazie, ciao.
3: Uffici, ciao.

0: La nostra Carmen Consoli è venuta confusa e felice, mentre sì. Miracolati impazziti per coinquilini bestiali. Ci sono,
1: ma scusa,
0: sono tutti dei San Francesco, però tutti
1: no,
0: amano gli animali.
1: Ma più che altro, ma tutti amano tantissimi ragni.
0: Senti,
1: cioè,
0: questo
1: che mi ha stupito.
0: Cristina dice: io ho allevato un ragno per 18 mesi. Dopo i primi 3 mesi mi riconosceva e non scappava più nella casetta fatta apposta, con t-

0: My Movies presenta.
1: Inizia dicendomi perché sei qui.
2: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
2: Non sapevo dove altro andare.
0: Il premio Oscar Anne Hathaway.
2: Non volevo tagliarti fuori,
1: ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it. Da Tron.

0: €9. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19,950. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2,720. Rata finale €13,560. 35 rate da €249. TAN fisso €8,99. TAEG €11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19,950 su fiat.it.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 €, grazie a 2.000 € di bonus rottamazione Ford.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 € e materasso Memory Way Air a 329 €. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €.

0: Curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 12.07, Miracolati stanno parlando di animali e quelli coinquilini bestiali. Grande difesa dei ranni, addirittura Laura, sì. Lino difende il ragno violetto, violino, come si chiama? Violino. Violetto, gli volevo dare un tocco un po' più elegante.
1: Esatto.
0: Dice: guardate che è molto timido e morde solo se viene schiacciato.
1: Lo so, ma se uno non lo vede.
0: E poi c'è questo messaggio meraviglioso: ho una panda. Nel mio specchietto retrovisore laterale, quindi quello esterno, ho lasciato un ragno crescere per mesi. È andato in Puglia, è andato in Germania, è sempre stato lì fino a che un giorno sono andata all'autolavaggio. Fine della storia.
1: No, vabbè, però, ma scusa, ma in autostrada non andava
0: forse
1: via.
0: Forse era all'interno, sta dalla parte interna dello specchietto, magari entrava
1: dentro.
0: Sono
1: cose che non possiamo capire.
0: No, noi
1: sentiamo un audio, via.
0: Sentiamo.
2: In una vacanza qualche anno fa, 4-5 anni fa, nella zona di Perth, in Australia, avevo preso, mentre viaggiavo, una casetta
1: da 2 metri.
2: A bed and breakfast. La proprietaria si era dimenticata di dire che nello splendido giardino c'era un bel pitone di 3-4 metri, che era il pitone di famiglia, che camminava,
1: pitone,
2: che viaggiava da una casa all'altra tranquillamente.
0: No, mi dispiace, no. Io non gli faccio nulla,
1: serpenti.
0: Ma i serpenti proprio no, grazie. Infatti in Australia non ci potrei mai andare, piena di ranni, di tutto.
1: Fabio, adesso
0: alcuni sono anche molto velenosi, non mi dite perché è così.
1: Sono giganti, poi fa tutto giganti in Australia, cioè non ci sono cose piccole.
0: Altro vocale.
3: Ciao, Patrizia da Pisa, lo so, arrivo sempre in ritardo a raccontare, ma insomma, io una volta ho trovato un bruchetto minuscolo nell'insalata, ho fatto il terrario. L'ho allevato, è diventato un bel brucotto bello grassotto e poi si è trasformato in crisalide, quindi ho visto proprio la metamorfosi. Purtroppo non era il periodo giusto e quindi la farfalla non è nata, però l'ho ospitato per un po'.
0: Hai fatto bene.
3: Si chiamava Gianbruco. Ciao
0: Gianbruco.
1: A me mi è venuto un filo di malinconia con questa storia.
0: Gianbruco?
1: Sì, perché non è diventata farfalla.
0: A tutti diventano farfalle.
1: Mi è venuta la malinconia.
0: Allora ti faccio sentire una canzone che ti piacerà, vai. Vi ricordate gli America? Questa è una canzone del 1972, A Horse with No Name.
1: Volevo dire a chi ha scritto che sì, adoro gli

0: braccia, sì. Leo, Lele, cioè vuoi dire che ho rovinato la canzone? Maleducatissimo.
1: No, è finita.
0: Non è vero.
1: Allora, Fabio.
0: Io chiuderei l'argomento ranni con uno psicologo che dice che chi ha paura dei ranni è perché ha paura della mamma, ma lì si va a un argomento troppo vasto. Poi
1: allora, concludo con un messaggio che è arrivato, sì, personalmente dalla, sì, Proloquo a me, delle Marche, che dice: vorrei ricordare che in Italia si corre la gara delle rane.
0: Sì.
1: Nelle Marche, in questo paese che si chiama Fermignano, corrono con una, come una carriola, Fabio, dove c'è su una rana e devono arrivare in fondo senza che la rana cada. Vabbè, sono gare anche quelle, cosa dobbiamo dire?
0: Prenoti un bed and breakfast, vado a vedere sta gara.
1: No, Fabio, tu devi correre per 170 metri con la tua carriolina.
0: Con la mia rana sopra,
1: sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Va bene,
1: io
0: l'importante è che non li facciano del male.
1: Che la rana.
0: No. Ma guarda, io in realtà gli animali li adoro, è che giustamente ci dicono, ma loro non ci mordono, ci pungono per farci un dispiacere. È chiaro, però, ragazzi, la paura, l'aracnofobia. Questo sembrerebbe un dispaccio, se non sbaglio.
1: Dispaccen, allora, che è anche un giriamo la pagina. Se
0: sì, basta ranni.
1: Basta ragni. Allora, è una notizia che è successa la scorsa estate ed è il motivo per cui lo diciamo adesso.

0: successo perché qualche scuola può prevenire meglio che curare.
1: Ah, quello che è successo in Galles, a Cardiff?
0: Nel Galles, esatto. Cosa è successo? È successo che ai ragazzi un caldo tremendo, perché ormai neanche in Inghilterra fa più
1: signora
0: fresco.
1: Signora mia,
0: bisogna,
1: mamma mia,
0: bisogna
1: un
0: dire
1: caldo.
0: Questo qua. Cosa è successo? È successo che questi poveri ragazzi non avevano avuto il permesso di andare con i pantaloncini corti,
1: perché avevano una divisa e questa divisa prevedeva pantaloni lunghi. Loro hanno fatto un cambio anche da stylist e hanno messo i pantaloni corti. Il preside che ha detto mamma mia, niente pantaloni corti,
0: e
1: assolutamente.
0: Allora loro, intelligentemente, visto che a volte l'intelligenza
1: supera, insomma, la burocrazia,
0: sì, esatto, c'è un modo di superarle, si sono messi tutti la gonna, questi
1: perché
0: ragazzi,
1: le ragazzine
0: sono andati
1: certo entravano con la gonna, loro pantaloni lunghi e le ragazzine con la gonna. Allora,
0: e a quel punto si è detto, sai cosa c'è, forse effettivamente è meglio lasciarli mettere i pantaloncini corti.
1: Sono quelle, si chiamano proteste simboliche, che però hanno un grande valore. Difatti c'è una foto, se andate su internet, di queste classi con tutti questi ragazzetti con le gonne,
0: kilt.
1: Io la gonna la trovo
0: kilt,
1: molto sexy, uomini e donne,
0: ma poi certi stanno bene con la gonna, certo, non me la vedo per tutti, ma come del resto normalmente anche sulle
1: tutti,
0: donne,
1: vabbè, tutti
0: stanno bene con tutto,
1: esatto.
0: Però è divertente, bravi ragazzetti,
1: bravi,
0: e adesso
1: bravi.
0: Fabio, allora tra una notizia e l'altra, questa qui la paghi tu però,
1: sentiamo, allora
0: Lenny.
1: Entra, dai Lenny, entra pure. vieni, accomodati.
0: Non ti dico lui quanto ci costa di costumi, Lenny Kravitz. Fortuna che ultimamente è sempre nudo.
1: Ah, sì,
0: sempre...
1: ancora?
0: No, ma voglia. Cioè, guarda che è pazzesco.
1: Aveva smesso di spogliarsi.
0: No, lui se appena può, sua figlia ha detto, il papà non può stare senza una camicia trasparente.
1: Lenny Kravitz.

0: assortimento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date i biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a 899,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gang, Get On On It, Miracolati Radio Cabria, musica pazzesca sempre.
1: No, ma sei d'accordo che tra l'altro il gruppo con un nome Cool The Gang.
0: Cool The Gang, sì, bravi bellissimo. Ragazzi. Io ci ho lavorato insieme tanti anni fa.
1: Con i Cool The Gang?
0: Sì, perché facevo un giro che si chiamava Team Tour e c'erano loro ospiti, ero l'unico che stava a vedere le prove. Ma è il momento di trasferirsi a Torino per una bellissima mostra che ha questa sigla.
2: Per questa mostra l'etere non ha segreti.
1: Anzi, ancora meglio, alla Venaria che reale bella, di Torino. Torino.
0: Allora, abbiamo il curatore di questa mostra bellissima che si chiama Regina in Scena, che ha vinto 6 Davide, 2 volte candidato agli Oscar, costumista internazionale Massimo Cantini Parrini, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ti piace come presentazione, va bene come presentazione?
3: Perfetta.
0: Alla prima domanda, allora, prima di parlare, volevo chiederti Massimo, ma quando uno è candidato agli Oscar, gli telefonano o gli mandano una mail? Come funziona? Me l'hai saputo? Giusto per mi candidassero una nomination?
1: Sì.
3: Allora, la prima volta non mi aspettavo assolutamente la candidatura e il telefono è scoppiato.
0: Ah, l'hai saputo
3: Me ne sono accorto così con i migliaia di messaggi che mi sono arrivati, ma anche la seconda volta.
1: Beh, io vorrei sapere adesso perché voglio sapere per quali
0: nomination
1: film.
0: Per?
3: La prima volta per Pinocchio e la seconda per Cyrano.
0: Bravo Massimo, bravo.
1: Ma adesso si è dato molto da fare il nostro ospite, perché appunto alla Veneria Reale a Torino la mostra dal titolo Regina in Scena è dedicata al tema della regalità come invenzione scenica, e devo dire che tra cinema, perché cinema, teatro,
0: cioè di tutto, teatro, 31 abiti della storia del cinema e del teatro, devo dire, come hai fatto a sceglierne solo 31? Difficile?
3: No, è stato molto difficile perché naturalmente la ricerca è stata enorme, ma poi alla fine sono riuscito a, perché la mostra è divisa in 3 temi, quindi mito, storia e fantasia.
0: Sì.
3: E ho cercato di riunire non il meglio, però quello che più rappresentava.

0: queste attrici e l'iconocità appunto dell'abbigliamento per cinema e teatro che abbiamo messo in mostra.
1: Che bello.
2: Vedo qui una Marie Antoinette che mi è piaciuto da matti, il film di Sofia Coppola, c'è anche questo, no? Che aveva dei costumi pazzeschi, tra l'altro.
0: Sì, assolutamente, c'è anche un abito di Milena Cannonero per Marie Antoinette di Sofia Coppola, e tra l'altro mi è venuta in mente l'idea di metterla con la testa in mano.
2: Certo. Poverina, perché è stata decapitata per colpa forse delle brioche, non lo sappiamo ancora, però insomma è andata male. Esatto.
1: La cosa bella di questa mostra è che gli abiti sono accompagnati da parrucche, gioielli, ornamenti, anche quelli di laboratori specializzati, perché sono delle persone meravigliose che fanno questo, fanno sì che quando tu arrivi alla mostra ti

0: ti sembra proprio di essere sul set del film a cui fa riferimento.
1: Sì, assolutamente, ho voluto un po' ricreare quello che era il look dell'attrice che indossava gli abiti, e ad ogni tema ha un colore, quindi il mito ha il bronzo, la storia è oro e la fantasia argento, quindi sia manichini che parrucche sono di questi tre colori per distinguerli. E la bellezza è che per la prima volta non ho voluto mettere le foto di riferimento, cioè non ci sono... Ah. Non c'è,
2: sì,
1: l'attrice che indossa l'abito,
2: sì.
1: No, perché poi uno si concentra sulla fotografia,
0: sì,
1: guarda com'è bella, guarda com'è brutta, guarda come stava bene, e invece
2: l'abito
1: che, voglio che sì, sia focalizzato soprattutto all'attenzione proprio ai dettagli, all'abito, alla costruzione.
2: Allora, intanto in tutta fretta correre a vedere questo,
0: sì,
2: questa,
0: sì, dobbiamo
2: mostra
0: andare fino al 6 settembre alla Venaria
2: e
0: Reale
2: di Torino. E poi volevo anche ricordare, sì, che in occasione della mostra proprio il Museo Nazionale del Cinema, che Torino è un museo stupendo,
0: bellissimo,
2: del cinema, propone al Cinema Massimo a giugno una rassegna di 4 film dove vedrete questi abiti protagonisti. Allora, grazie Massimo.
0: Massimo, grazie, veniamo a vedere la mostra.
1: Grazie a voi per l'invito e vi aspetto a Venaria a vedere la mostra.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie infinite.
3: Radio Capital.

0: per sempre Fabio, che l'altro giorno ha inaugurato l'Arena Santa Giulia, che era quella delle Olimpiadi dove facevano tutti gli incontri di hockey.
1: Ma dove questo?
0: A Milano.
1: Ah, no, non lo sapevo.
0: A Milano 16.000 persone ci possono stare. Stasera c'è Annalisa.
1: Vedi, a volte.
0: Meno male che riutilizzano tutto bene.
1: Meno male. La pista no, la pista è buttata
0: adesso
1: lì.
0: Adesso indago io, Fabio.
1: Allora, abbiamo parlato di questa mostra bellissima a Torino di Regina. Ma io ti metto questa sigla, se per cortesia mi parli della vera regina, grazie. Orchestra del Buckingham Palace.
0: Ci stanno
1: Palace.
0: Tutti. God Save the Queen in questo caso. Sì, a parte che a me viene sempre da dire The Queen, non so a te,
1: The
0: Fabio,
1: King
0: perché
1: è
0: complicato,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: No, non lo conosciamo. Però sta
1: è
0: dando grande soddisfazione.
1: Con Trump
0: eh?
1: È stato bravissimo.
0: Devo
1: ma
0: dire che vengono fuori tutti bene.
1: Allora, dici un po' come mai questo inno?
0: Perché per festeggiare i 100 anni che ha compiuto, avrebbe compiuto Queen Elizabeth II,
1: sì,
0: detta anche The Second,
1: Elisabetta, Betty.
0: A Buckingham Palace è stata aperta, è aperta una mostra fino al 18 ottobre che celebra proprio tutti i suoi vestiti,
1: i suoi look,
0: le sue
1: proprio
0: borsette.
1: Come icona di stile, diciamo.
0: Ma certo, il titolo è Her Life in Style, mm-hmm. ed è praticamente, cioè anche l'abito da sposa, Fabio, che era stupendo, del 47, e naturalmente l'abito che indossò il giorno dell'incoronazione nel 53.
1: Sono 300 articoli indossati dalla regina, 300 tra abiti, cappelli.
0: Ma lei ne aveva d'ogni. Quei colori pastello ha fatto storia, Fabio, tutti coordinati col borsino, col cappello.
1: E lei parlava poi a volte attraverso gli abiti. Quando ci fu l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, e la famosa Brexit, lei si mise un cappellino blu con delle... margherite
0: tipo
1: gialle
0: sembravano.
1: Esatto, a dire io invece sono a favore dell'Europa, perché non lo poteva dire ufficialmente ma lo diceva con gli abiti.
0: No, devo dire che ci ha sempre dato grande soddisfazione. E poi a Regent's Park, che è uno dei miei parchi preferiti,
1: bello, sì,
0: è stato aperto
1: bello.
0: Al pubblico un giardino in cui i visitatori possono vedere i fiori preferiti dalla regina. C'è una targa a lei dedicata, una dedica ai suoi amati cani corgi.
1: Beh, una mia amica è già stata a vedere questa mostra e mi ha detto la cosa più sorprendente è che la regina era molto piccolina, quindi gli abiti sono piccoli, uno
0: sembra
1: se la immagina, sì,
0: no.
1: Brava, sembravano grandi, invece
0: una bambolina,
1: no.
0: Una bambolina.
1: Sai
0: come
1: che ti faccio ad ascoltare adesso?
0: Come mi piace.
1: Mi piace dirlo così. Country House. Sono le 11:48.
0: Devi essere più English, Fabio.
1: Blur.

0: Grazie ai Blur. Con chi no, sei al telefono?
1: Paul. No.
0: Con chi sei al telefono? Gli attacca, siamo ancora in diretta.
1: Ma figurati se abbiamo qualcosa contro Brian Eno. Ma no, che scusa, sì, ma era mio marito. Ha detto Bonox, che però lo chiamo Paul io. Allora, volevo dirti una cosa, Fabio.
0: Perché
1: ce
0: l'avrebbe con Brian Eno, che abbiamo detto?
1: Ha detto, se, siccome sono molto amici lui e Brian Eno, sì, perché vogliamo ricordare che i dischi più belli degli U2
0: in collaborazione,
1: dice di ricordare assolutamente la mostra che c'è a Parma fino al 2 agosto, dove Brian Eno firma un progetto artistico diffuso.

0: MedioWorld.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti, 400 grammi, delizie dal sole, scontate.

0: Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha accusato Washington di avanzare richieste eccessive e irragionevoli e di continuare con aggressioni illegali. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aspettarsi entro la notte una risposta di Teheran alla proposta americana di accordo di pace. In Spagna è stata identificata una donna residente in Catalogna che avrebbe avuto contatti ravvicinati con una passeggera olandese coinvolta nel focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera. La donna non era stata individuata inizialmente perché aveva cambiato posto durante un volo KLM partito da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera olandese, già in gravi condizioni, era stata fatta scendere dall'aereo subito prima del decollo ed è morta il giorno dopo. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani che erano a bordo del volo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo nella sua abitazione, poi si è costituito. Il giovane ha raccontato agli investigatori di aver reagito alle molestie sessuali da parte della vittima, un vicino di casa, colpendolo alla testa con un oggetto contundente. E siamo allo sport. Agli internazionali d'Italia cresce l'attesa per il debutto di Jannik Sinner, mentre esce subito di scena Novak Djokovic. Avanzano invece gli italiani Matteo Arnaldi, che ha eliminato il numero 8 del mondo, Alex de Minaur, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, che in un'intervista a Eurosport spiega il vantaggio che hanno gli azzurri, il pubblico.
1: Il fatto che ci sia il pubblico romano o comunque italiano credo sia un vantaggio enorme da sfruttare. L'affetto dei fan e dei piccoli specialmente mi fa svegliare tutte le mattine e cercare, ecco, sempre il meglio nella versione di Lorenzo Musetti come giocatore e come ragazzo. Gioco anche per loro, quindi speriamo di sorprendermi e sorprenderli.
0: Siamo alla MotoGP. Pecco Bagnaia ha conquistato la pole per il Gran Premio di Francia. Il pilota ha preceduto di appena 12 millesimi Marc Marquez. In prima fila ci sarà anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Per il calcio alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter e poi alle 20:45 Lecce Juventus. E alle 13 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione in temporaneo, aumento e sole prevalente sull'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, andrà aumentando la copertura nuvolosa in Sardegna, con alcune piogge. Arriveranno anche alcune velature sui settori tirrenici e al nord-ovest. Dalla sera, peggioramento ulteriore sui settori nord-occidentali del paese e in Sicilia, con qualche fenomeno. Poche variazioni altrove. Sempre instabile in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Questi sono gli Who di Who Are You? Chi siete? Oppure chi sei? Ma io lo metterei anche chi siete, voi ascoltatori di Radio Capital, No, visto che noi ci presentiamo, sapete tutto di noi o quasi più o meno, ma noi di voi non è che sappiamo tantissimo. E quindi ora prendiamo questo momento per presentarci. Prima però la sigla.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Allora, come vuole l'educazione, prima ci presentiamo noi, quindi parto dalla nostra Agnese, la nostra giovane 25enne. Buongiorno. Che tende a rimarcare un quarto di secolo.
2: È faticoso, da ammettere.
0: Dolori?
2: Schiena,
0: no, vabbè.
2: Testa, però. Cervicale. Oggi,
0: No, vabbè, questa si può sentire, non si può sentire, ve lo
2: giuro.
0: Però va detto che anche io, quando avevo la tua età, non facevo il minimo sport. Sì. Poi dopo 10 anni mi sono decisa.
2: Ok.
0: E ero piena di dolori. Okay. La cervicale era una delle cose. Perché non facevo sport?
2: Allora c'è speranza. Devo iniziare un po'.
0: Beh, vedi un po'. Vabbè.
2: Che consigli? Pilates?
0: Pilates, vabbè,
2: vai.
0: Per me è una specie di mantra. Però poi fai quello che ti
2: va
0: pare.
2: Va bene.
0: Muoviti, però.
2: Ma mi muovo, mi va. Inizio adesso.
0: Alzati da quella sedia.
2: Vai, adesso la faccio da in piedi oggi a trasmissione.
0: Va bene, esatto, da in piedi, bravo. Col tapirulan sotto, come vanno
2: bello.
0: Di moda per molte, sì, molte aziende anche. Il nostro meraviglioso Dan Dabrowska, professore.
3: Buongiorno Betty, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Anzi, come c'è stato il 1° maggio di recente, cavaliere del lavoro?
3: Ah, cavaliere del lavoro.
0: Sì, ne sono stati poi insigniti tanti.

0: Zombie, i Cranberries e la voce di Dolores Riordan qui su Radio Capital, una voce che, come vi ho detto, arriva direttamente all'anima, non ci sono sovrastrutture, arriva proprio lì come una lama, come un cazzotto, pazzesca veramente. Mezzogiorno e 14, grazie, quante presentazioni. Allora, abbiamo avuto Antonio Poliglotta, insegna inglese e spagnolo, che bello, che fortuna, mi mancherebbe il francese per essere perfetta, Antonio. Poi ama la musica, il cinema, bravo, leggere, andare in bici, passeggiare e anche il mare. Spero tu viva in una città di mare. Poi Sebastiano è di Milano, fa il designer, che secondo me Milano e designer vanno di pari passo, non so perché, e è a Stromboli per qualche giorno di vacanza. Ci ha mandato anche una foto, così, giusto per farci morire di invidia.
1: Ciao, sono Morena da Trento, mio marito oggi è alla Dunata degli Alpini con la fanfara a suonare e io mi godo la libertà ascoltando voi, che vi ascolto tutti i giorni da un sacco di anni e ti seguo anche da quando lavoravi ancora da Roma. Un abbraccio, ciao ciao.
0: Bah, Morena, sì, come dimenticare quegli anni e come dimenticare certe cose che Roma insegna e che non ti lasciano più, soprattutto la sintesi quando si deve dire qualcosa.

0: Cioè, nel senso di oh, andiamo, eh? Vuol dire molto. Abbiamo Laura di Napoli.
1: Ciao, sì. Sono Laura Brandi, vivo a Napoli, sono argentina e faccio lampade artigianali e ascolto Radio Capital perché è la miglior radio del mondo.
0: Oh, claro, claro. Muchas gracias, Laura. Peraltro Napoli, città che io ho visto giusto una settimana fa, e stamattina mentre venivo qui negli studi di Radio Capital in Corso Sempione, quindi una strada molto trafficata, bella, hanno fatto anche la ciclabile, ci sono tanti alberi, però mentre ero lì con questo cielo dicevo: pensa a te che una settimana fa ero sul lungomare di Napoli a camminare e c'era un'aria meravigliosa, soprattutto perché in mezzo alla settimana il lungomare era praticamente deserto, c'erano tanti ragazzi che avevano tutti una rosa blu. Perché? Sono fan di Michele Zarrillo? No, glielo ho chiesto ma non mi hanno saputo rispondere. Comunque un'atmosfera meravigliosa. Napoli,

0: bello cicciotto, del valore di circa $500,000. La mia è una risata isterica, ovviamente. Va bene, allora torniamo invece alla concretezza, alla vita di tutti i giorni, ai nostri cinema che andiamo a visitare. Poi parleremo anche della cerimonia del Davide, come non farlo, perché fra poco saranno con noi Jasmine Trinca e Francesca Archibugi.
1: Cose che capitano.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come i bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto

0: IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital Jackson Sisters con I Believe in Miracles, e questa mattina ci sono venute a trovare negli studi di Radio Capital Jasmine Trinca e Francesca Archibugi. Ben arrivate.
1: Grazie.
0: Che meraviglia oggi.
2: Ben trovate. Ben trovati.
0: Fra l'altro Jasmine, amante della radio, ha già detto quei due o tre termini tecnici che hanno stupito il nostro regista. Tipo, ma il fuoco del microfono qual è? Che di solito nessuno lo sa e tutti parlano lontano dal microfono, pensando ai microfoni poi del cinema e del teatro, no? Dove sì, ci sono, ma uno si può muovere liberamente. Invece no, qui c'è un fuoco, bisogna stare fermini, insomma, questo è il concetto. Allora, siete al cinema da pochissime ore, in pratica da giovedì, con questo nuovo film di Francesca che si intitola Illusione, che è un po' noir, un po' thriller. È difficile incasellarlo, sbaglio, Jasmine? Chiedo prima a te.
2: Beh, anche per noi in realtà, perché mentre lo facevamo pensavamo di fare un film che era soprattutto un racconto, e poi in questo racconto si sono innestate appunto qualcosa di genere, quindi c'è un po' di thriller. Io per la prima volta, insomma, ho potuto fare questi ruoli che si sognano sempre da attrice, la sostituta procuratrice.

0: Sì, uno spaccato personale un po' più misterioso, probabilmente lei lo vuole contattare di meno e si comincerà a svelare quando incontrerà purtroppo questa giovane ragazza che viene ritrovata in un fosso a Perugia, una ragazza che è dichiarata quasi morta, quindi c'è già subito questo elemento di mistero, in realtà è più viva che mai ed ha una storia molto torbida, non direi molto particolare perché purtroppo è una storia che si sente spesso, no?
1: Sì.
0: Ed è finita in un giro di sesso e potere.
1: Esatto, quello è. E infatti, Francesca, tu ti sei ispirata ad un fatto, che hai letto in quelle cose che leggi in un trafiletto, ma in realtà non è che la brevità, significa leggerezza della storia, perché la storia è drammatica, c'è un traffico appunto di ragazze che dall'est vengono portate in Italia. Come mai hai deciso di raccontare questo aspetto? Perché tu racconti sempre, giovani, generazioni che cambiano, quindi ragazzi anche in un momento delicato della loro vita, e questa volta hai deciso di prendere questo proprio, argomento.
2: Ma diciamo che sembra un po' fanatico, però sono le storie che scelgono te, non sei te che scegli le storie. Quando io ho letto questo trafiletto, non pensavo di farci assolutamente un film. Io, Francesca, volevo sapere di più di questa ragazzina e cercavo su internet questa ragazzina, forse dell'est, forse della tratta, forse minorenne, forse morta. E tutti questi forse mi hanno un po' acceso la fantasia e quindi ho detto, vabbè, ma che le è successo? Che le è successo? Siccome non ho trovato niente, mai più, non ho mai più saputo che cosa le era successo. E poi siamo fatti così, siamo fatti male e cominciamo a immaginarci le cose
1: Come voi.
2: che non esistono. E quindi è venuta fuori, insieme a lei sono venuti fuori gli altri personaggi, la sostituta procuratrice che tiene l'indagine, che è una figura molto importante perché è proprio la struttura narrativa del
1: Esatto,
2: film che
1: esatto.
2: abbiamo dovuto studiare, perché io di giurisprudenza ero ignorantissima, quindi non sapevo come si faceva veramente un'indagine. E poi lo psicologo, che è Michele
1: Sì.
2: Riondino, che fa un'altra indagine su veramente chi è questa ragazzina.

0: mi metto al suo servizio. Quindi si cerca di dare forma e soprattutto situazioni e dialoghi a quello che c'ha nella testa lui. E invece quando lavoro per me stessa si fa completamente un altro lavoro, ti fai portare da appunto dai personaggi, dalle storie, e poi cominci a lavorare. Io sono in questo, sono abbastanza, cioè è un lavoro. È un lavoro, cioè, è un lavoro che ha bisogno di ispirazione, senza essere fanatici, però è un lavoro. Io mi sveglio molto presto la mattina, quando tutti dormono, mi metto a lavorare e scrivo 3-4 ore, e quando alle 9 la casa è in movimento, io già ho concluso la mia giornata di scrittura.
1: Ma pensa te.
0: Sì.
1: Perché è così, bisogna avere una diciamo...
0: È proprio istintivo, non è stato sempre così. Io ho 3 figli, quando i bambini erano piccoli scrivevo la notte, per esempio, però avevo bisogno delle mie 3-4 ore dove proprio c'era silenzio, nessuno mi rompeva le scatole, e così.
1: E questo è il metodo della scrittura, che comunque dicono tutti gli scrittori, cioè non pensate che noi siamo ispirati davanti a un camino con un bicchiere di whisky e scriviamo, a parte che sareste tutti alcolizzati, cioè questo... E poi insomma c'è bisogno di disciplina anche nella scrittura. Fra l'altro non è la prima volta che voi due lavorate insieme, perché tu, Francesca, l'avevi chiamata per un docufilm, Jasmine,
0: Tutto sai, sono felice,
1: mi sono documentato, ho studiato. Però una cosa di Jasmine è che tu hai cominciato giovanissima, cioè avevi 16 anni?
2: No, ne avevo già più di 18, però sai, 18 di una volta
1: erano i 16
2: sono
1: di
2: adesso, sono i nuovi 12
1: praticamente
2: di oggi.
1: Sì, esatto, però tu non hai avuto quella crisi che per esempio molti ragazzi di adesso, parlo anche nella musica, a un certo punto poi si ritrovano da zero a diventare famosissimi e non sanno gestire questo passaggio, un po' perché gli manca anche la gavetta. E tu come l'hai vissuto quel passaggio da zero a cavolo, sono in un film di Nanni Moretti?
2: Sai, la mia fortuna è stata di avere un'infanzia siberiana,
1: e quindi, nel senso
2: piuttosto dura, cioè ero molto preparata alla vita, meno allo spettacolo, e quindi quando sono entrata per la prima volta nel cinema a me mi è sembrato un momento bellissimo, cioè un divertimento, una piacevolezza unica. Ho fatto quella cosa lì e poi ho detto, ma questa cosa è finita, anche se era durata tanti mesi, quasi un anno, la stanza del figlio di Nanni Moretti,
1: esatto,
2: il primo film che ho fatto.
1: Che ti ha dato pure un premio, insomma, quindi voglio dire.
2: Sì, beh, insomma, quello andavo di ricasco perché Moretti è forte di suo. Però il mio pensiero poi è stato di tornare alla mia vita.
1: Che volevi fare l'archeologa, poi.
2: Quando lui mi ha pescato a scuola facevo il liceo classico. È passato tanto tempo tra riprese e tutto, e quindi poi facevo l'archeologa, studiavo archeologia. Ma questa cosa ormai è una barzelletta, perché invece ci sono le vere laureate nel frattempo e io ancora lì con questa leggenda di archeologia. Comunque, sì, diciamo che la vita mi aveva dato, a proposito di corazze, una bella struttura, per cui a me poi di fare un tappeto rosso o fare altro, insomma,
1: non ti cambiava nulla.
2: No, era soprattutto invece quello che si era fabbricato. Si era fabbricato un film. E quindi tutti i momenti anche di presentazione, celebrazione, erano secondari, perché era l'emozione di aver fatto una cosa, no? Io sono toro, sono molto
1: concreta,
2: cioè, mani in pasta.
1: E
2: quindi questa cosa un po' mi è rimasta. Però non ti nego che capisco completamente invece quella cosa di burnout che può prendere non solo i ragazzi, no? Anche io, per dire, in questo momento in cui ho lavorato tanto, non ero così tanto abituata a lavorare intensamente, sento di avere bisogno anche di uno spazio che adesso, che non suoni ridicolo, no? Ma penso anche per quello che facciamo. Come Francesca diceva, le storie ti arrivano, anche per chi poi quei personaggi li abita, li incarna. C'è bisogno anche di prendere un tempo, di prendere una distanza, di guardare la vita intorno, penso che sia fondamentale. Comunque, tornando un attimo ad Archi Bugi, noi non solo abbiamo fatto un docufilm, abbiamo fatto uno dei lavori per me più importanti, non solo del percorso lavorativo, ma proprio della mia vita, che è stato attraversare insieme la storia dal romanzo di Elsa Morante.
1: Giusto.
2: E abbiamo fatto questo film, ma questa serie, insomma, televisiva, che ci ha tenute insieme e ci ha fatte conoscere ancora meglio, e che è stato, insomma, proprio per la grandezza dell'opera.
1: Beh, la storia.
2: Per la meraviglia.
1: Esatto.
2: E poi anche per un modo nostro che ci siamo trovate su quel, su

0: Quel lavoro è stato veramente un momento indimenticabile.
1: Illusione è al cinema grazie a Francesca Archibugi che lo ha diretto e a Jasmine Trinca che è una delle, cioè è la protagonista principale.
0: Con Vittoria Puccini.
1: Giusto.
0: Michele Riondino, Filippo Timi e Francesca Reggiani tra gli altri.
1: Esatto, fantastica Francesca
2: Reggiani. E anche
1: Reggiani.
2: Aurora Quattrocchi. Sì. Fa sì. Un piccolo ruolo di una suora meravigliosa.
1: È vero, è meravigliosa lei. Grazie a tutti e buona visione al cinema. Andate al cinema.
3: Questa è Radio Capital, solo bella musica.

0: My Fire, questo è Willy Young su Radio Capital. Grazie ancora alle nostre ospiti e grazie a voi che andate nelle sale, come è stato ricordato più di una volta anche durante la cerimonia dei David di Donatello, di cui parleremo, non si può far finta di niente, insomma, non si può far finta che non c'è stata. Fra poco ci sono tutte le notizie.
1: Cose che Capital, tutti i weekend, dalle 12 alle 14.
2: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start.
3: The beat is turned around. Move your feet and get on down. Keep on moving.
2: You're tuned into Radio Capital Funky Town.
4: Funky Town. Funky Town.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town. Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's fun.
2: Che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo!

0: Buongiorno, maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: Le 13 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. A Mosca si è celebrato l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista con una piazza rossa blindata. Niente esposizione di armi pesanti e pubblico ridotto. Nelle

Serve, che era la novità ovviamente del primo film, e altri invece che hanno detto no, io mi sono divertito, la meravigliosa Mary Streep mi ha fatto sempre ridere, effettivamente ci sono delle scene con lei quando se la prende con il linguaggio inclusivo che mi hanno veramente, ma veramente fatto ridere. Poi Mary non gli puoi di niente, fra l'altro lei diceva durante un incontro che ha fatto in televisione che quando viene in Italia la chiamano Mary Streep che sembra che insomma lei faccia altro nella vita invece che l'attrice. Invece Anne Hathaway, che fra l'altro è stata anche fidanzata con un italiano, la chiamano Anna Hathaway, che però poi ci sta, perché effettivamente Anne Hathaway ti viene un po' di dirlo tutto insieme. Vabbè, comunque questo è quello che è successo al cinema, ma c'è anche un film che vi consiglio di vedere, ma ve lo consiglio dopo questa canzone.

perché da loro possiamo imparare veramente tantissime cose. E questo film si intitola semplicemente Pecore sotto copertura. È interpretato da Hugh Jackman, che ha questo gruppo di pecore, e lui la sera si diverte a leggergli dei romanzi polizieschi dicendo: tanto queste non capiscono niente, poverine pecore. E invece a un certo punto succede qualcosa e le pecore si alleano, capiscono che c'è un pericolo e cominciano a indagare in modo da cercare di fermare questo pericolo. A me ha ricordato il cartone animato Shaun the Sheep, che secondo me molti di noi hanno visto anche per motivi di nipoti piccoli o altre cose, ma in realtà non c'entra niente. E l'altra protagonista insieme a Hugh Jackman, ragazzi, questo Pecore sotto copertura c'ha un cast notevole, è Emma Thompson. È uscito e lo trovate proprio al cinema.

0: metal. Allora, ho visto il film su Michael Jackson, protagonista stratosferico, scrive Marina, e la musica di Michael è leggendaria. Secondo me è quell'emozione che ci porta a dare un voto più che positivo, ovviamente, a questo film, 10 e lode. Poi ho visto Il diavolo veste Prada, scrive Graziella di Trento, dice bellissimo, anche se il primo ovviamente è migliore. La parte girata a Milano è fantastica, sì, c'è una Milano che è così bella, nessuno l'ha mai vista, l'hanno detto dei milanesi, io riporto quello che ho sentito. E poi alcuni dicono che sia troppo poco mordente, stiamo parlando sempre del Diavolo Veste Prada 2, la prima parte, e la soluzione finale è molto prevedibile a differenza del primo film, è questa, è la prevedibilità. Purtroppo noi ormai conoscevamo un po' tutti i caratteri e le caratteristiche soprattutto di ogni singolo personaggio. Ma fra poco parliamo di una cosa interessantissima, e questo nasce da un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle recentemente, ma anche un'ora fa, e cioè la salute mentale, l'ansia in tutti noi, perché è uno degli argomenti più diffusi, ma anche e soprattutto in quelli che fanno arte, quindi musicisti, attori, insomma tutti quelli che appartengono al mondo dello spettacolo.
1: Cose che capital. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
3: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
2: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro.

0: I Duran Duran di Rio su Radio Capital. Ancora buongiorno a tutti, buon cose che Capital. Noi siamo con un ospite che ci aprirà un mondo meraviglioso, ma quanto mai necessario. Allora, prima la presento, si chiama Fusia Drawa. Detto bene?
1: Super!
0: Ok, no, perché l'ho studiato. Come si dice a teatro? Ripeti 10 volte quel nome o quella
1: ma
0: parola.
1: Ma tu sei bravissima!
0: Sì, ora, troppo buona Fusia. Fusia. Allora, tu sei psicologa,
1: sì.
0: E per questo che è importante la sua presenza in generale nelle nostre vite, non solo in questo momento su Radio Capital. Guidi l'area People Development di Universal Music e soprattutto coordini l'Academy e guidi questa iniziativa importantissima, sostenuta non solo dalla Universal ma anche da FIMI, di un progetto che si chiama Resilience Room. Quando prima ho detto viviamo in un mondo dove siamo bombardati dall'ansia, è una parola che riguarda tutti noi, anche le partite IVA, ma riguarda anche i musicisti, no? Recentemente ho intervistato Caparezza, che ha detto che ha avuto un momento della sua vita in cui stava per smettere, perché ha avuto un momento di crisi. Anne Hathaway ha detto, dopo 3 anni e mezzo in cui ha fatto 5 film, sparirà. E poi la stessa Jasmine Trinca, nella precedente ora, ha detto, sento il bisogno di riposarmi. Però molto spesso non tutti arrivano in equilibrio, no? A un momento di pausa. Quindi io dico, cos'è la salute mentale? Perché si parla spesso poi di questo termine.
1: Sì. Hai usato delle parole importanti. Intanto hai usato la parola equilibrio, quindi che sta al centro. E fai bene a iniziare con questa domanda, perché ci mette un po' di chiarezza in parole che sono generalmente diciamo pieni di, io dico una parola valigia, perché ci mettiamo dentro tantissime cose. La cosa che dovremmo sulla quale dovremmo ragionare spesso è quella che noi pensiamo che la salute mentale va a confondersi con non avere problemi mentali, non avere disturbi.
0: Però quindi le malattie gravi, tu dici?
1: No, ma senza andarli a connotare se sono gravi o non gravi, però nel linguaggio comune sembra che ci fossero, come se ci sono due stati, cioè stare in salute o essere malato. E quindi se sei in salute vuol dire che non hai problemi, quindi come se ci fossero una dicotomia,
0: sì,
1: on-off.
0: O sì o no.
1: E in realtà è qui dove si annida la cosa più interessante, dove ci aiuta a capire che cos'è la salute mentale, è che non avere problemi non significa essere in salute. Perché io posso non avere un disturbo più o meno grave, non posso non avere una grave depressione, posso non avere un

0: problema di personalità posso non avere, eppure posso avere problemi di stress, posso avere problemi di sonno,
1: certo,
0: posso avere problemi di ansia, posso perdere la motivazione, posso non essere, diventare irritabile.
1: La nebbia sì, mentale, esatto, anche quella,
0: esatto,
1: la confusione.
0: Avere, esattamente, quindi in realtà tu puoi non avere dei disturbi, ma non avere la piena, il tuo benessere, un equilibrio positivo per te, il che... Poi c'è anche da dire che l'equilibrio non è una cosa fissa, è un po' come andare in bicicletta, quindi non è che sei ferma, rigida su.
1: Magari. Cioè l'equilibrio varia.
0: Esatto, l'equilibrio vuol dire che tu puoi accelerare, frenare, anche cadere e risalire. E questo è il concetto di equilibrio. Un po'... Allora, se vogliamo ragionare sul termine proprio salute, vuol dire che tu sei, hai accesso al tuo equilibrio, puoi attraversare anche momenti della vita, ci entri, li vivi, ne esci, ritrovi l'equilibrio.
1: Questa è la capacità.
0: Differentemente da quello che si pensa che significa non avere problemi. Significa
1: non esiste,
0: esattamente,
1: vuol dire che vivi su Marte, che comunque secondo me di problemi ce li hanno pure loro,
0: sì,
1: quelli che vivono
0: quindi
1: su
0: Marte.
1: Quindi
0: è un concetto di equilibrio, di benessere e equilibrio.
1: La salute mentale significa saper affrontare delle difficoltà e ritornare in equilibrio.
0: Sì, che io aggiungerei non è tanto nel saperlo fare, essere in grado, ci sono delle condizioni psicofisiche tue, delle reazioni che ti permettono di hai accesso anche a delle risorse tue, mentali, emotive, comportamentali, ma anche la capacità di andare a cercare aiuto fuori laddove hai bisogno, quindi hai anche questo spazio relazionale tuo che ti permette di andare attivare risorse anche esterne, nel
1: ecco,
0: senso,
1: esatto,
0: non si tratta di attingere soltanto a se stesso,
1: ecco,
0: no?
1: Okay.
0: No, non è che viviamo dentro, dobbiamo bastare a noi stessi, anzi dobbiamo anche saper andare e dire ho bisogno di te, e questo fa parte del saperti muovere in equilibrio.
1: Ma perché tu ti sei, facciamo una cosa, siccome siamo già andati lunghi, facciamo che ci ascoltiamo sta canzone e poi rispondi a una domanda che a me incuriosisce, cioè
0: ecco,
1: perché tu hai deciso di rivolgerti soprattutto alla parte artistica, cioè
0: ottimo,
1: sembra che siano persone che perfette, no? Hanno il successo, hanno la fama, hanno la ricchezza, eppure sono persone estremamente fragili e quindi bisogna capire perché loro lo sono, soprattutto i giovani.
0: Che io andrò a dire al contrario,
1: esatto,
0: non sono fragili.
1: Ah, non sono fragili!
0: Sì.
1: Abbiamo già uno spoiler di quello che ci dirà Fusia fra pochissimo.
0: Esatto.
1: Ascoltiamoci questa canzone degli Eagles su Radio Capital.

0: Can Tell You Why su Radio Capital, ma noi in realtà il perché lo diciamo e lo spieghiamo, scusami, con la nostra ospite che è Fuzia Drawa, che ci sta spiegando.
1: Tale dei creativi. Prima andiamo a fare ricerca e poi vediamo, facciamo il punto e poi vediamo.
0: Ecco, però dicevamo, no?
1: Sì.
0: Il personaggio famoso,
1: perché?
0: Ricco, famoso, di successo, dice, perché poi a un certo punto esplode e va in burnout. Ora ci andiamo anche noi altri,
1: Sì,
0: per molto meno,
1: noi.
0: Per molto meno. Però uno da loro non se l'aspetta.
1: Perché a differenza del corpo, la mente può continuare a funzionare anche se non ha le risorse, perché non si può fermare. Lo dico in modo molto breve perché non abbiamo il tempo e sì, a modo di sintesi estrema, però sostanzialmente la mente, soprattutto stiamo parlando

0: Niente, se no
1: Sì,
0: impazzisco.
1: lo stiamo dicendo in modo quasi
0: certo,
1: banale,
0: semplice,
1: però,
0: banalizzando,
1: sì,
0: però molti
1: dietro.
0: Dicono sono io. No, vabbè, dai. Allora, Fusia, noi ci risentiremo.
1: Oui,
0: assolutamente. Perché poi vogliamo sapere i risultati di questa tua ricerca. Fusia Drawa è stata nostra ospite. Grazie per aver spiegato
1: grazie
0: queste cose importantissime.
1: Grazie
0: a Radio Capital. C'è una canzone che secondo me è perfetta, che dice ci vuole un fisico bestiale. Alla fine questo è. Grazie.
1: Grazie.
0: A biento.
1: A biento.
0: A biento.
2: Radio Capital.
3: Ci vuole un

0: Then. Loro sono i Beatles su Radio Capital, su cui a questo punto devo dire ciao con la manina, muovendo il gomito e urlando scipario, non prima di aver salutato Agnese e Dan, che sono stati ovviamente in redazione e regia.
1: Grazie a te, Betty.
0: Grazie a voi per essere passati. Stavolta ho rubato la chiusura. Fra poco c'è Fabio Arbois. Ciao da Betty Senatore, ci sentiamo domani a mezzogiorno.
2: Cose che Capital.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
10: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
9: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
10: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
11: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Israele rilascerà oggi due attivisti fermati a bordo della flottiglia diretta a Gaza. Tiago Avila e Saif Abukeshek erano stati portati in Israele per essere interrogati la scorsa settimana dopo che la loro imbarcazione era stata intercettata dalla Marina in acque internazionali a largo della Grecia. Si attende la risposta iraniana sulla proposta americana di accordo di pace. Intanto, secondo l'intelligence statunitense, Mojtaba Khamenei, nuovo leader supremo iraniano, starebbe assumendo un ruolo centrale nella strategia militare del paese. Il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera diretta a Tenerife. Finora si registrano tre vittime, una coppia olandese, una

0: al Gran Premio di Francia. Ecco il pilota Ducati.
1: Ma è bello, sì. Sentire un po' di più limite e poter spingersi al limite è qualcosa che dà molto gusto, ed è dai test di RS che abbiamo provato qualcosa di diverso che mi sta un po' aiutando. Dobbiamo continuare in questa direzione qua. Devo dire che sul passo gara siamo messi abbastanza bene, abbiamo fatto un bel run stamattina, quindi bisogna semplicemente cercare di mantenere lo stesso livello oggi pomeriggio.
0: E così Bagnaia, che ha preceduto di appena 12 millesimi Marc Marquez, mentre in prima fila scatterà anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Alle 15 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione in temporaneo, aumento e sole prevalente sull'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, andrà aumentando la copertura nuvolosa in Sardegna, con alcune piogge. Arriveranno anche alcune velature sui settori tirrenici e al nord-ovest. Dalla sera, peggioramento ulteriore sui settori nord-occidentali del paese e in Sicilia, con qualche fenomeno. Poche variazioni altrove. Dove sempre instabile in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a

è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni. Via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama. Al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
8: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
9: Le 14:32 minuti, Daniele in regia, largo al microfono con voi fino alle 16, poi a quell'ora arriva Gigi RM, la versione weekend di Capital Records. Noi pronti a ripartire con una canzone che ci riporta dritti dritti negli anni 60, a incontrare i fratelli Gibb con una canzone che però qualche anno fa è stata anche ripresa dai Faith No More per una versione speciale durante il Record Store Day. Ma la canzone originale è del 1968, un classicone meraviglioso dei fratelli Gibb, ovvero dei Bee Gees, che adesso ci riascoltiamo insieme tranquilli tranquilli nel pomeriggio del sabato e nel weekend di Radio Capital. La canzone si intitola I Started a Joke.

avete visto il concerto Live at Wembley 1986, sicuramente vi ricorderete anche questa canzone qui. I Queen, Freddie Mercury and Company, con Tutti Frutti alle prese con questa canzone che era uno dei capolavori firmati da Little Richard, personaggio che purtroppo ci salutava il 9 di maggio di 6 anni fa, nel 2020, per un cancro alle ossa. Aveva soltanto, si va per dire, 87 anni, ma quando si parla dei mostri sacri della musica sono sempre troppo giovani quando se ne vanno. C'è poco da fare, sono sempre troppo giovani. Lui, insieme a altri personaggi come Chuck Berry, come Elvis Presley, è stato sicuramente uno dei pochi artisti statunitensi che hanno saputo fondere insieme un po' di generi musicali, perché hanno messo insieme l'R&B, il gospel, il blues, e hanno fatto praticamente nascere e crescere l'evoluzione del rock and roll, che per molti è il rock and roll acrobatico degli anni 50. Tantissimi successi di questo artista, questa era una di quelle canzoni che sono arrivate al successo, Tutti Frutti, ma c'era anche Long Tall Sally, c'era Lucille, c'era l'altra canzone che era Good Golly Miss Molly, che non sembra un titolo ma uno scioglilingua. Comunque l'abbiamo voluto ricordare, l'abbiamo fatto grazie ai Queen. Prima anche il pescatore, Fabrizio D'Andrea e la PFM, in quel caso l'anno il 1979. Ma adesso, cari amici, ci tuffiamo negli anni 90, 1998 per essere precisi. Vi porto in Canada a incontrare Alanis Morissette e questa canzone, Thank You.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

lo stesso Chris Martin, loro avevano in mano la canzone ma non erano convinti, l'hanno passata da Vici, che in quel momento era un super produttore della musica disco, della musica disco in questi anni, era il 2014, e lui ci ha messo mano e ha fatto un capolavoro. E Sky Full of Stars dal 2014, i Coldplay, e prima di loro nella Hall of Fame su Radio Capital, dalla mia Torino al 2002, i Subsonica con Nuova

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Radio Capital ti consiglia
7: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
8: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
14: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Erano su un volo con una donna poi morta in Sudafrica per un contagio da antivirus. 4 italiani sono in sorveglianza sanitaria ma non presentano sintomi. Il rischio di contagio è molto basso, dice il ministero, che ha comunque avviato i protocolli. Una donna è stata messa in quarantena a Firenze. 7 persone intossicate dopo aver mangiato tonno. Una in terapia intensiva a Palermo. I NAS sono risaliti alla pescheria che ieri ha venduto oltre 200 kg di tonno rosso tracciato. C'è il sospetto che il pesce contenga alti livelli di istamina. Chi l'ha mangiato ha subito accusato nausea e malesseri. Schianto in auto per il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e per l'assessora Francesca Savini, lunedì vicino a Mantova. Entrambi sono usciti illesi, ma lei era risultata positiva all'alcol test, con il triplo del livello consentito nel sangue. Si è dimessa. Fischio d'inizio per Cagliari Udinese in Serie A. Alle 18 c'è Lazio-Inter. In serata la Juventus va in casa del Lecce. In piena corsa Champions anche il Milan, che domani sera affronta l'Atalanta. I rossoneri vengono da una sconfitta contro il Sassuolo, ma l'allenatore Allegri non è preoccupato.
1: Preoccupato no, bisogna vedere le cose in maniera positiva, non possiamo vedere sempre in maniera negativa. È normale che quando viene da una sconfitta come quella di Sassuolo, in un momento decisivo della stagione, vedi le cose in modo più negativo di quello che sono. In questo momento abbiamo ancora il destino nelle nostre mani, abbiamo domani una partita molto importante e il calcio è bello per questo, perché in 90 minuti può cambiare tutto e deve cambiare tutto nell'altro senso.
0: Un set pari tra Jasmine Paolini e la belga Mertens agli internazionali di tennis a Roma. In campo c'è anche Mattia Bellucci, che è sotto per 3-2 contro l'argentino Echeverri. A breve inizia anche la sfida tra Cobolli e il francese Atman. In serata debutta Sinner. Tutti gli aggiornamenti alle 15 nella prossima edizione di Capital News.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: 6 decenni di storia. Do you remember? 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
5: 3 minuti dopo le 3 del pomeriggio e sabato 9 maggio del 2026. 3x3 fa 9, se fai caso. Quindi 3 minuti è perfetto, cioè proprio 9 maggio e ci siamo. Allora, insieme fino alle 4, poi arriva Gigi Riemma, la versione weekend di Capital Records. Daniele in regia in quel di Roma, l'Arbois in diretta da Milano, da via Massena 2, dal famoso Massena Building. Come dicevo prima, lo chiama così il nostro Massimo Aldani. Pronti ad inaugurare la seconda ora ancora con una canzone degli anni 60. In settimana si è molto parlato di loro perché il prossimo 10 di luglio uscirà il nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones. Stanno andando ospiti uno alla volta al Tonight Show di Jimmy Fallon. C'è stato ovviamente Mick Jagger, c'è andato anche Ronnie Wood, che ha detto che dentro quell'album ci sarà anche una cover di una canzone di Amy Winehouse. Ve la ricorderete magari voi, You Know I'm No Good di Back to Black. Ci sarà anche una cover di quella canzone lì. Chissà cosa svelerà il prossimo che è Keith Richards ad andarci dall'album, perché insomma stanno uscendo delle chicche piano piano, è un pezzo alla volta. Noi dai Rolling Stones ripartiamo, perché ripartiamo proprio da loro. L'anno in questo caso 1965, una canzone che poi è stata rifatta anche in un'altra versione molto molto piacevole, ma la sentiamo l'originale.

Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Radio Capital.

Nella smorfia napoletana, se non sbaglio, 77 è il numero delle gambe, giusto? Daniele, tu dovresti saperlo, sicuramente sì. Ma 77 è anche il numero degli anni che oggi compie questo signore qui, che si chiama Mr. 150 Concerti al Madison Square Garden di New York. Sto parlando di Billy Joel, che abbiamo riascoltato insieme su Radio Capital. Lui nato proprio il 9 di maggio 1949. Cantautore, pianista, compositore pazzesco, si è regalato

0: con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 6 decenni di grande musica. If you like Kinga Coladas, look and dry your eyes. Su Radio Capital.
10: 15:34 minuti, poco fa vi ho detto che avremmo parlato di che cosa? Dei Red Hot Chili Peppers. Perché? Perché loro il 9 maggio di 20 anni fa, del 2006, pubblicarono l'album che era Stadium Arcadium. Nel disco c'erano dei singoli fortissimi, una era Danny California, che è la canzone che abbiamo ascoltato, l'altra era sicuramente Snow Hey Ho, e questo è tra l'altro stato il loro primo album ad arrivare

dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Francesco De Gregori, La donna cannone, 1984, lui che poi in autunno tornerà in concerto, lo farà in luoghi più piccoli, non nei palasport, non negli stadi, non negli spazi ampi, ma nei teatri, farà più date nelle città, ma farà i B-side, le canzoni che non suona da un sacco di anni, quindi sarà sicuramente una gran bella esperienza. Prende lui anche i Boomtown Rats, riascoltati con I Don't Like Mondays dal 1979. Ultime tre canzoni, poi arriva Ginger M alla versione Weekend di Capitol Records, ma per gli anni 90 andiamo al 1997 per riascoltare loro, i fantastici Green.

0: Beyoncé insieme a Jay-Z, marito e moglie insieme nel 2003 cantavano Crazy in Love, e questo invece era Antonello Venditti, l'anno il 2011. La canzone si intitola Unica, per chiudere la nostra Capital Hall of Fame qui su Radio Capital, versione del sabato, oggi 9 di maggio. Non ho detto prima il titolo dei Green Day, ve lo ridico adesso perché giustamente magari qualcuno se lo vuole segnare. 1997, Good Riddance Time of Your Life, i Green Day, che abbiamo ascoltato ad aprire questa terzina dagli anni 90. Io vi ringrazio per essere stati con me oggi pomeriggio, vi lascio in ottime mani quelle di Gigi Riemma con la versione Weekend di Capital Records. Ringrazio come sempre voi per l'ascolto, il buon Daniele in regia, e vi aspetto domani perché la Capital Hall of Fame anche domenica è in onda dalle 2 alle 4. Dall'Argua, buon sabato sera e a domani!
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: poi morta a causa dell'antivirus. Roberto Ciuti.
1: Sono atterrati a Roma, poi hanno raggiunto le 4 regioni di provenienza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono stati contattati dalle ASL di competenza e messi sotto sorveglianza. Nessuno di loro ha sintomi e il livello di allerta non è particolarmente alto, anche perché nessuno di loro ha avuto contatti stretti con la vittima, che dopo aver lasciato la nave Ondius, quella del focolaio più preoccupante, è stata a bordo dell'aereo per pochissimo tempo prima di essere sbarcata a Johannesburg proprio per le sue già pessime condizioni di salute. Sulla nave da crociera dal 6 maggio è imbarcato anche un epidemiologo italiano. L'OMS considera comunque molto basso il rischio di contagio in Europa.
0: Sono 7 le persone ricoverate a Palermo in ospedale dopo aver mangiato tonno rosso, una di loro in terapia intensiva. I carabinieri del NAS hanno individuato la pescheria in cui sarebbe stato acquistato l'alimento e posto sotto sequestro un grosso esemplare esposto per la vendita. Dai primi accertamenti è emerso che il

0: finale di Champions, quindi, però al di là del rischio che è insito in questa partita, noi bisogna dare uno sguardo anche all'opportunità che ci offre, e quindi coltello fra denti e cercare di andare a cogliere l'opportunità.
1: Tennis, in attesa dell'esordio di Sinner, esce di scena la campionessa in carica degli internazionali. Jasmine Paolini è stata battuta in rimonta dalla belga Mertens con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3. Alle 17 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne peggioramento da ovest, con prime locali precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sulle coste del Tirreno e sulle isole maggiori, poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani una perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania, con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud. Massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
5: La spesa intelligente.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

0: con Gigi Ariemma.
1: Right on. 9 minuti dopo le ore 16, ancora buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo alla vigilia della festa della mamma. Attenzione, domani saluteremo e omaggeremo tutte le mamme all'ascolto, ma non portiamoci troppo avanti perché siamo ancora solamente al sabato, il giorno centrale del fine settimana che magari per molti di voi sarà già iniziato ieri pomeriggio, ieri sera. Questo mi fa piacere per voi. Si è iniziato solamente da pochi minuti. Un saluto a tutti i ritardatari dell'inizio sul fine settimana. Poi se non inizia per niente perché lavorate come noi, vabbè, allora massima solidarietà. E vi dirò, insomma, mi fa piacere anche fare compagnia a qualcuno che lavora, nonostante siamo appunto di sabato e di domenica di solito insieme per l'edizione weekend di Capital Records. Io vi voglio ricordare subito in apertura che nella prossima ora ci sarà comunque il Capital Records Contest, quindi se volete segnarvi, casomai non lo sapeste già a memoria, cosa che credo che se siete degli abituali, insomma degli abituali ascoltatori già saprete, il nostro numero di WhatsApp, il 342-342-2190, vi servirà per scegliere uno dei due brani che vi proporrò dopo il primo disco, dopo le news delle ore 17, le Capital News delle ore 17. Vi proporrò due canzoni che hanno un'attinenza con delle news, legate a delle news di sabato, del 9 maggio, in senso assoluto, anche se non era sabato quando è successo, e voi sceglierete la vostra preferita, quella che riceve più voti, ovviamente sarà quella che suoneremo alla fine del nostro programma. Questa è una canzone che ci riporta agli anni 80, un duo improbabile, occhialutissimi Proclaimers, I'm Gonna Be.

La canzone appena ascoltata dei brevissimi Brand New Heavies, quelli che ci diedero da fare insieme a Incognito, a tantissime altre band, Galliano, con i quali peraltro sono stati ancora in concerto molto di recente, perché loro non bollano, se non altro a casa loro in Inghilterra, sono stati i protagonisti del Jazz Funk Revival, il famoso Acid Jazz degli anni 90. E Mark Ronson, che è un disc jockey

at the Oasis. Gli Oasis, quando li suoniamo, li nominiamo o li nomina qualche band. Midnight at the Oasis. Ma attenti, perché sento odore, sento un sentore di almeno di uno, di due Oasis da qui alla fine di questa prima ora di Capital Records Weekend. Comunque.

Abruzzo che si dà al foraging. Sapete cos'è il foraging? Cioè praticamente raccolta di erbe spontanee ad uso commestibile, poi farà dello yoga e poi si va a fare un aperitivo. Francamente hai vinto, e te la dedico anche francamente. Questo è il nuovo singolo, 5 di mattina.

1967, Dusty Springfield, The Look of Love, in Capitol Records edizione Weekend. Una canzone si intitola come quella degli ABC, ma quella uscì negli anni 80 e non ha niente a che vedere con questa. Questo è un pezzo scritto da

0: solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro.

0: su Deghi.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Accidenti, che canzone ragazzi, Spandau Ballet, Through the Barricades, in un momento di assoluto romanticismo il nostro amico Piero, che se è quello che fa insomma le battute sugli Oasis, insomma tanto mi dà tanto. Allora senti qua, canzone piena di bei ricordi, quando uscì feci per la prima volta i legamenti crociati del ginocchio destro, se io dico, pezzo romantico, però uno si ricorda, effettivamente c'è del romanticismo dietro un intervento di ortopedia, no? Ci potrebbe essere, magari no, magari era una ortopedica, chi può dirlo, se si sa mai. Comunque Piero, grazie per avercelo fatto sapere, attento perché c'è Noel Gallagher in arrivo. Dunque Walter, grazie per averci mandato questi tuoi bei disegni che fai, ecco, ci sono degli amici che ogni tanto si esprimono dal punto di vista artistico e al 342-342-2190 ci fanno degli omaggi così di belle immagini. Poi saluto Giovanni, il nostro fedelissimo, oggi dice ho acceso la radio tardi, ero a sentire il coro degli alpini qui a Genova, perché sì signori, Genova è invasa dagli alpini, ma io ho sentito delle cifre blu, è possibile 400.000, cioè tanti quanti gli abitanti della città di Genova, dove li avete messi tutti sti alpini in questi giorni a Genova? Fateci sapere, comunque il nostro contatto è sempre quello di WhatsApp 342-342-2190, mentre io vi voglio riportare nel 1999 a riascoltare una canzone da un album dei Chemical Brothers che si intitola Surrender, e se vi va di recuperarlo su YouTube andatevi a guardare il video, perché in tempi non sospetti, quando la I era forse, non so, un sogno oppure un acronimo che significava tutt'altro, non sicuramente Artificial Intelligence, questo bravissimo Michel Gondry, questo regista di video francese, questo regista di film francese, fece un capolavoro per questa Let Forever Be. Ve l'ho detto, c'è dentro Noel Gallagher alla voce con i Chemical Brothers dal 1999.

di Tomorrow Never Knows, ovviamente era proprio quel giro lì, quello di Tomorrow Never Knows dei Beatles, che così Noel Gallagher ha voluto ricreare insieme alla sua voce al pezzo dall'album Surrender dei Chemical Brothers. Questi sono i Kasabian invece, nel frattempo hanno cambiato cantante, l'italo-inglese Serge Pizzorno è diventato il cantante, questa però la cantava ancora il precedente, insomma, Tom Mahan. E comunque il 17 luglio nuovo album per loro e una data live il 24 luglio a Napoli.

0: Scopri di più su Conad.it.
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Rischio di contagio da hantavirus basso in Europa secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma è stata attivata la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani di un volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna poi morta. Risiedono in Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Nuovo capitolo dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Al centro degli ultimi sviluppi ci sono le intercettazioni e i materiali raccolti dai carabinieri nei confronti di Andrea Sempio, oggi unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Silvia Mobili.
15: Nell'informativa vengono citati solo i loqui registrati in auto, appunti scritti su un'agenda. Tra i passaggi ritenuti più importanti c'è un lungo sfogo in macchina in cui si comprende che Sempio era a conoscenza di alcuni video intimi girati da Chiara, conservati nella PC in camera della ragazza. Un computer che spesso veniva usato da Sempio e dal fratello della vittima per giocare. C'è anche l'ipotesi che abbia rubato i filmati. Spunta poi un'intercettazione dove compare il padre di Andrea Sempio in una conversazione della 17 marzo 2025. Racconta di un colloquio avvenuto con l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, che gli avrebbe detto: questa cosa finirà presto. Un audio che entra nella nuova inchiesta aperta a Brescia, mentre i legali di Alberto Stasi annunciano di voler accelerare sulla richiesta di revisione del processo.
14: Israele rilascerà oggi 2 attivisti fermati a bordo della flottiglia diretta a Gaza. Tiago Avila e Saif Abu Keshek erano stati portati in Israele per essere interrogati la scorsa settimana dopo che la loro imbarcazione era stata intercettata insieme alle altre dalla marina israeliana in acque internazionali al largo dell'isola di Creta. E si attende la risposta iraniana sulla proposta americana di un accordo di pace. Intanto, secondo l'intelligence statunitense, Mojtaba Khamenei, nuovo leader supremo iraniano, sta assumendo un ruolo centrale nella strategia militare del paese, nonostante le gravi ferite riportate nell'attacco in cui è stato colpito. Il primo caso italiano di ricovero

0: Per dipendenza da intelligenza artificiale, ce ne parla Elisa Matta.
1: Una ragazza di 20 anni è stata presa in cura al servizio per le dipendenze per aver sviluppato una relazione con un programma di intelligenza artificiale. Il chatbot era diventato un confidente abituale per la ragazza, che si è progressivamente isolata dal mondo esterno. Il SERD la classifica come dipendenza comportamentale, come quelle da gioco, shopping e social network. Per gli specialisti della USL Veneta non si tratta di una sorpresa, ma di un caso previsto e studiato negli ultimi 2 anni. L'algoritmo dell'intelligenza artificiale, spiegano, impara a rispondere come vuole il suo utente e arriva a sostituire le amicizie reali. La ragazza seguirà un percorso di cura psicologica e psichiatrica che coinvolgerà anche i genitori.
0: L'Udinese ha battuto 2-0 il Cagliari in Sardegna. Ora un'occhiata agli internazionali di Roma di tennis. In campo 2 italiani. Bellucci è al terzo set contro Echeverry, mentre Coboli ha appena iniziato il suo incontro con il francese Atman. Siamo 1-1 al primo set. Capital News torna alle 18.
2: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è un piccolo anticipo di quello che potreste trovare questa notte nella selezione missata da Andrea Prezioso per il Capital Party, ma potreste trovarlo anche domani sera in Funky Town di Gianluca Costella, che però dura 2 ore e va dalle 22 alla mezzanotte della domenica. Così abbiamo parlato dei 2 programmi dance del weekend di Radio Capital. Questo, se vi piace, è l'appuntamento invece con l'edizione del fine settimana di Capital Records. Eccoci qua, io sono Gigi Ariema, con me c'è Daniele Bertoloni in regia ai tasti, che adesso è prontissimo per farvi ascoltare gli incisi delle 2 canzoni che abbiamo deciso di mettere oggi l'una contro l'altra, ma in maniera assolutamente bonaria. Ci andate a scegliere 2 canzoni che insomma appartengono al repertorio qualche decennio fa di 2 artisti che amate molto, e anche di un gruppo, diciamo, di un artista che amate molto, ma il criterio con cui abbiamo scelto le canzoni che sono legate ad un evento proprio indissolubilmente legato alla data del 9 maggio. Allora vediamo qual è la prima. Allora, 9 maggio del 1980 si tenevano in Inghilterra gli Ivor Novello Awards, che sono un po' come il premio Tenco della musica italiana, e c'era una canzone che fu tra l'altro il maggior successo di questa formazione britannica, Supertramp, The Logical Song, che venne premiata proprio in quell'edizione dei Novello Awards come migliore canzone sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo. The Logical Song. Questa è una delle 2 canzoni che mettiamo l'una contro l'altra. Voi scegliere quella che preferite, ovviamente, e quella che riceverà più segnalazioni al 342-342-2190 sarà la canzone che suoneremo in fondo al programma. Quindi 9 maggio, qui ci trasferiamo nel 1992. Chi mettiamo contro The Logical Song dei Supertramp? Beh, stasera ci mettiamo il boss, che pensate, proprio in questa giornata, in questa serata, compariva per la prima volta al Saturday Night Live, leggendario programma della televisione negli Stati Uniti d'America. Nel suo 325esimo episodio presentava, e lui fu l'ospite musicale di Tom Hanks, che Tom Hanks insomma è stato più di una volta presentatore in and out negli anni 90 del Saturday Night Live. Che cosa abbiamo scelto di Springsteen da mettere contro The Logical Song dei Supertramp? Una canzone che non vi aspettavate, Badlands.

oppure Supertramp Agon The Logical Song? Vuoi farmelo sapere? Al 342-342-2190. Intanto vi offro una tazzula e le caffè, che se non siete quelli che smettono di bere il caffè presto, a quest'ora ci può stare ancora bene. Vai, Pino, ehi!

0: Courtney Love
1: e le sue Hole dal 98 Malibu. Questa canzone abbiamo tentato di metterla contro quella dei Nirvana in blu, ma abbiamo fatto l'appuntamento del Capitol Records Contest moglie contro marito, marito contro moglie, ma ovviamente le chance per la povera Courtney Love e Hole erano veramente, insomma, un po' a zero, vai, ma qualcuno l'ha votata, ma insomma abbiamo ascoltato quella volta lì come ultimo brano del programma In Bloom dei Nirvana. Oggi non vorrei che succedesse lo stesso, perché clamorosamente si sta creando una situazione di sproporzione totale. C'è una canzone stravotatissima e un'altra molto meno, ma io non vi dirò di cosa si tratta. Sarà The Logical Song di Supertramp oppure Badland dei Boss, che comunque una canzone ci dà, eh? Vedi, Antonella dice, guarda, io per esempio voto Badlands di Springsteen perché è un brano che mette il turbo. Allora staremo a vedere. Comunque 342-342-2190, tra poco vi faccio anche riascoltare gli incisi dei due brani, ma intanto, visto che c'è uno spazio novità che capita una volta all'ora nel pomeriggio, ma anche nella mattinata qui su Radio Capital, questi sono i Metric che arrivano dal Canada. Attenzione, sono sulle scene da 20 anni, dal 2002, con il loro sapiente, la sapiente miscela di rock, pop, dance ed elettronica. Nuovo album per loro e nuovo singolo, Metric.

0: Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: uscito un live, un CD live, lo trovate anche in streaming ovviamente sulle varie piattaforme online, che lo praticamente che ripropone un suo concerto di 43 anni fa, era il 1983 al Marquis di Londra. Pensate che ormai il Marquis non esiste neanche più, ci hanno fatto negozi, ci hanno fatto appartamenti, quindi insomma una sorta di reperto storico. Ma se vi piace riascoltare Howard Jones di quell'epoca dal vivo con i maggior successi, compresa questa I Like to Get to Know You Well, appena riascoltata qui in Capitol Records, potreste così decidere di acquistarlo. Allora adesso invece occupiamoci e riportiamo la vostra attenzione sul Capitol Records Contest. Oggi abbiamo messo due canzoni l'una contro l'altra. Beh, sicuramente una più nota, l'altra molto di meno, ma per i fan del boss, insomma, voi che non conosciate Badlands. Ma andiamo per ordine, così leggiamo anche un paio di messaggi. A voi scegliere, votare la vostra preferita, quella che riceve più voti, la suoniamo come ultimo pezzo del programma. Il modo per farlo, WhatsApp 342 342 2190. Leggiamo questo messaggio qua, vai, di Maria Grazia per la prima. Allora, ciao Gigi, Supertramp The Logical Song, dedicato a chi pensa troppo.
1: Why would you say?
0: Oppure, leggendo il messaggio di Fabio da Impruneta a Firenze, io voto ovviamente il boss, che è uno che ha l'uomo arancione, non gliela manda a dire. E però cioè, che il Trump, poi dice, lui dice giustamente, uno che c'è il suffisso Trump nel nome, i Super Trump, e mi suonano male ultimamente.

buon Nicolò Fabi dica aprirà la sua tournée estiva da Jesolo all'Arenile il prossimo 11 giugno per concludere dopo tantissime date che toccheranno praticamente tutta Italia e molte località anche estive, diciamo frequentate in tempo estivo, la concluderà il 21 agosto all'Anfiteatro Comunale Farcone Borsellino di Zafferana Etnea. Questo per quanto riguarda Nicolò Fabi. Invece si è sparsa una voce recentemente, questo lo riporta il fan club italiano, almeno la pagina online del fan club italiano dei Pearl Jam, di una loro esibizione al prossimo Rock in Rio a settembre del 2026. Pearl Jam di nuovo uniti, ma loro

se siete sulla Freeway of Love, un saluto. Poi se siete su un'autostrada normale va bene ugualmente. Questo è veramente da finestrino tirato giù, col sole se c'è dalle vostre parti. Aretha Franklin, Freeway of Love, l'ultima prima del brano che avete scelto voi tra le due canzoni che vi ho messo a disposizione questa sera. Badlands, The Darkness on the Edge of Town, glorioso album del 78 del Boss, oppure The Logical Song, da Breakfast in America di Supertramp. Cosa avrete scelto? Secondo voi c'è stato un rush finale pazzesco, eh? Pierluigi, Nicola, Ken, Enrico, poi ancora Maria Francesca, Claudio, Roberto, Matteo, Antonio, Andy, Elena, tra gli altri che hanno contribuito alla vittoria dei Supertramp. Infatti festeggiamo questo 9 di maggio del 1980 quando, durante la cerimonia in Inghilterra della 25esima edizione degli Ivor Novello Awards, ai Supertramp The Logical Song veniva assegnato il titolo di miglior canzone, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo, che è stato scritto da Roger Hodgson.

0: Jumpin'
1: The Logical Song 1979 è il brano che avete scelto tra, ovviamente tra loro e Badlands di Bruce Springsteen del Boss, per quanto riguarda questo primo match del fine settimana di Capital Records edizione fine settimana.

0: 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Almeno 11 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud del Libano. Per la prima volta l'Iran fornisce i dettagli sulle condizioni della nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, ma gode di buona salute, dice un funzionario. E il Cremlino frena Trump. La sua speranza di estendere la tregua con l'Ucraina è infondata, dicono da Mosca. 3 lavoratori sono morti in un incidente stradale a Venezia, altre 2 vittime in Calabria. Antonio Cristiano.
8: Un operaio di 53 anni stava lavorando nel cantiere del depuratore a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia. Una gru si è ribaltata e lo ha colpito, uccidendolo sul colpo. Un 23enne invece è morto mentre era impegnato nell'allestimento di uno stabilimento balneare a Paola, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, è stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento usata nella struttura delle docce. Tragedia legata al lavoro anche a Chioggia, vicino a Venezia. Nel minivan finito in un canale viaggiava un gruppo di lavoratori stranieri. 3 sono morti intrappolati nel mezzo. Le altre 6 persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo.
7: Per la prima volta l'Italia registra un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. Secondo i dati Eurostat 2025, il nostro paese si attesta all'8,2% contro il 9,1% della media UE. È appena iniziata Lazio Inter in Serie A. L'Udinese ha vinto per 2-0 a Cagliari. Stasera il Lecce ospita la Juventus, che si contende il 4º posto, con la Roma domani impegnata contro il Parma. Proprio dell'agguerrita corsa Champions ha parlato l'allenatore della Roma, Gasperini.
9: La differenza è veramente minima, perché lo meritano anche le altre, non è che le altre, perché è stata sempre lì in tutto quanto il campionato a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre. Eliminazione, è andata via il Bologna, la Lazio, l'Atalanta, sono rimasto ancora un po' il Como, e noi la Juventus, il Milan, siamo rimaste lì, e poi si gioca tutto sul filo di un punto, perché è stata una stagione da parte nostra, per me, molto molto soddisfacente da parte della squadra.
7: Agli internazionali di tennis, vittoria al debutto per Mattia Bellucci contro l'argentino Echeverri, battuto in 3 set. Flavio Cobolli ha appena vinto il primo set contro il francese Atman. È già fuori invece Jasmine Paolini, la campionessa di Roma in carica, è stata eliminata al primo turno dalla belga Mertens e così non è più tra le prime 10 al mondo. Guillermo Silva vince la 2ª tappa del Giro d'Italia e prende la maglia rosa, è la prima volta per un ciclista uruguaiano. Prossima edizione di Capital News alle 19.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore peggioramento da ovest con prime locali precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sulle coste del Tirreno e sulle isole maggiori. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani una perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania, con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud, massime in

0: calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: da fare gli highlights non salta fuori niente.
1: Allora, teniamo conto di questo processo positivo, poi speriamo che continui, perché sennò...
0: No, ci sta.
2: Non portare sfiga.
0: Matilde. Io che c'entro, scusami, semplicemente così indagavo, ma anche... Allora, noi ci ritroviamo qua ogni sabato pomeriggio, quindi cioè, si fa così, come è andata la settimana, amici, come state? Allora, poi prendi l'aperitivo, fai merenda, insomma, no?
2: Andiamo a berci un caffè, queste robe qua.
0: Quello che facciamo,
2: in queste due ore, anche con le persone all'ascolto. Va bene, detto e archiviato il bellissimo disco con il quale abbiamo aperto queste nostre due ore che abbiamo da passare insieme, cioè Pink Floyd con Wish You Were Here, direi che possiamo mettere un altro disco assolutamente in stile e in groove, che è Radio Capital, il titolo Let's Groove.

0: fare il vento, si dice fare vento. Hai fatto vento? Quando è terzo al ristorante e ti dai.
1: Ok, quindi andare, andare via senza pagare, ma abbiamo imparato che non bisogna metterci l'articolo, quindi fare vento. Ho fatto vento, hai fatto vento.
2: Io mi ricordo di alcuni miei amici che dicevano fare ervento. Ha fatto ervento, quindi è l'articolo
1: però
2: loro.
1: Quello è l'articolo romano, no, quello probabilmente è ammesso, immagino di sì.
3: Ovvio. In casa la radio si sente con le cuffie.
1: Ah, per la sera delle cuffie, sì.
3: Io quando mi metto le cuffie e faccio le mie cose, vado in giro per casa, avviso, se vi serve qualcosa telefonatemi, altrimenti mi potete chiamare quanto vi pare, non vi sento. Barbara da Roma, confermo che il vento è andassene senza pagare. Ciao.
2: Ciao, ciao Barbara.
1: Il saluto finale. Senza pagare. Mi ha spezzato proprio.
2: Che un po' mi viene subito in mente il film, quello con Pieraccio, i laureati.
1: Ma infatti sì.
2: Quando loro cameriere.
1: Anche loro avevano fatto vento in quel caso, va bene.
2: Allora, chi non ha fatto vento, a proposito di ristoranti, a proposito di cene, guarda, ti racconto questa cosa, vi racconto questa cosa, notizia di ieri in realtà.
1: Ma che ti racconto, vi racconto, è un po' ti spiego oppure non è, è cugino alla lontana neanche? Okay,
2: no, non ti sto spiegando, ti sto mettendo a conoscenza, vi sto mettendo a conoscenza di un fatto che magari...
1: Piccolo spoiler, in realtà io la so già questa storia, però comunque però, facciamo finta che non la so.
2: Allora, Luis Enrique.
1: Come un bambino di 10 anni.
2: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ex Barcellona, uomo, un grand'uomo per quanto mi riguarda, cioè con una personalità molto forte, anche con dei drammi che hanno caratterizzato la sua vita, ha perso una bambina molto piccola, è un uomo che ha qualcosa da dire. Sai, spesso si dice che nel mondo del calcio tu sia tutto un po' superficiale.
1: Lui, cioè, diciamo, oltre ad essere allenatore e giocatore, comunque sono esseri umani, sono persone comunque che hanno delle storie da alle spalle.
2: Diciamo che nella maggior parte dei casi, soprattutto i calciatori più giovani, magari tendono a essere un pochino superficiali. Diciamo che invece Luis Enrique esce da tutta questa categoria che l'immaginario collettivo molto spesso ha. Benissimo, vabbè, porta il Paris Saint-Germain in finale di Coppa di Champions League.
1: Ma questa settimana è successo tutto.
2: Mercoledì 1-1 Monaco contro il Bayern, seconda finale consecutiva dopo quella vinta l'anno scorso 5-0 contro l'Inter. No, così per ricordare anche quello che è successo un po' di storia calcistica. Bene, cosa succede? Che lui il giorno dopo, quindi il giovedì 7, organizza una cena al ristorante Prunier di Parigi.
1: Allora, il Prunier, mi sono andata a documentare, perché Prunier è un ristorante che in realtà è stato fondato nel 1872, quindi è una storia antichissima, è uno dei ristoranti più famosi di Parigi, anche di quelli proprio storici.
2: È chic.
1: È molto chic, sì. Dal 1924 si trova con orgoglio nel 16° arrondissement, specializzato in frutti di mare, in particolar modo in caviale, insomma è una maison della gastronomia marinara francese.
2: Esattamente, tanto che la facciata di questo locale dell'edificio nel quale il locale è situato è anche patrimonio, come si dice, è una, l'ho visto da qualche parte, adesso te lo dico, è il suo è un monumento storico, è considerato da Parigi un monumento storico.
1: Patrimonio storico dell'UNESCO.
2: Mi sembrava troppo. Comunque, abbreviando, organizza questa cena con tutta la squadra per il suo compleanno. Ieri ha compiuto 56 anni. Quindi tutta la squadra si presenta al Prunier, quindi 20 e passa giocatori,
1: tutti
2: ben vestiti.
1: Bene, esatto, hanno tirato fuori la giacchetta buona.
2: Cena, ricordiamo, pagata.
1: Sì.
2: Chi è che mancava?
1: Adesso detta così, cioè, non conosco i giocatori.
2: Lui non si è presentato, con la scusa del suo compleanno ha voluto fare una sorta di team building, ha invitato tutta la squadra e ha messo loro al centro della serata invece che se stesso, per festeggiare appunto il proprio 56° compleanno.
1: Comunque,
2: bravissimo,
1: che
2: bravissimo.
1: Signore,
2: che signore, ma anche solo a pensare a una cosa di questo genere. Quindi niente fare vento, sono andati via senza pagare i giocatori. Ma senza...
1: Però perché aveva pagato, certo. Lui che non si è neanche goduto questa bella cena, no. In questo ristorante super chic di Parigi,
2: volutamente, sì. Volutamente, perché appunto al centro della la chiesa, al centro del villaggio non sono io, ma oggi siete voi, cari giocatori, che andrete appunto a disputare un'altra finale di Champions League. Arrivano dalla

0: Grande amica di Radio Capital Birth, alle 18:27 minuti. Allora, cara Mattia,
1: una grande consapevolezza, tra l'altro. Bombo. È bello, sì, quello che dice in questa canzone. Cioè, magari vi è passato un po' inosservato, non vi siete resi conto. Lei può stare bene da sola. Non so se.
0: Come stai? Bene, bene.
1: No, però guarda che è una grande, secondo me, consapevolezza di anche, come dire, di maturità. Capire che posso stare bene da sola. Cioè, non ho bisogno di nessuno, ma posso bastarmi da sola.
0: Sai cosa si dice spesso?
1: È lì che incontri la persona.
0: Esatto, perfetta. Che la prima cosa.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca?

0: Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili in 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero.

0: Festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: visto la luce. Che erano i Blues Brothers che avevano visto la luce. Sì, in questo caso è Todd Rundgren, I Saw the Light. A proposito di film, Todd Rundgren, non so se anche a te, a me viene sempre in mente invece Dolph Lundgren.
1: Che sarebbe?
0: Ti spiezzo in due. Ivan Drago.
1: Ho capito, allora mi devi dire. Tu mi dici ti spiezzo in due e al limite lo capisco. Ma comunque devo andare a scavare proprio profondamente nella mia infanzia in quel film che io guardavo di Swinch, riguardo i miei fratelli, quella roba lì.
0: Ma perché non era la saga Rocky è abbastanza trasversale.
1: Non credo di aver mai visto un film per
0: non
1: intero. Te lo giuro.
0: Neanche
1: certo.
0: il primo.
1: No, a pezzettini, così, highlights.
0: Lo Stallone italiano.
1: Highlights di Rocky, giusto per capire un po' qual era.
0: Non dico Rambo, però almeno
1: neanche
0: Rocky.
1: Neanche per intero, mai. Vabbè, comunque, non era tanto il mio genere.
0: Non sono venuto a salvare lui da voi, ma voi da lui. Questo era Rambo, però.
1: Ah, ok, guarda, poteva essere qualunque cosa. Hai visto l'espressione della mucca quando passa il treno?
0: È la stessa di Sylvester Stallone, tra l'altro.
1: Allora, però non è la stessa reazione che hanno avuto diversi ascoltatori nei confronti del quell'inno all'indipendenza, all'autoconsapevolezza, che è la canzone di Birth. Posso stare bene da sola, sto bene da sola. E sono arrivati diversi messaggi su questo tema.
2: Ragazzi, fidatevi della mia esperienza.
1: Fidiamoci.
2: Le persone che dicono io sto bene da solo o da sola, ho trovato il mio equilibrio, nel 90% dei casi mentono a se stessi inizialmente.
1: Ah, vedi, io pensavo che dicesse sono pazzi e parlano da soli. No, perché non so se questa settimana, se avete seguito insomma i casi di cronaca, il caso di cronaca principale, che è il caso Garlasco, no? E la storia

0: sappiamo.
1: No, mi pare una roba abbastanza, non dico normale, però insomma, comune.
0: Lo è.
1: Buona giornata a tutti, buon sabato.
0: Ciao, grazie. Ciao. No, no, no, ma lo è assolutamente, Rosso, tranquilla, perché lo facciamo in tanti. Anch'io parlo con la radio, parlo con gli altri colleghi, certo. È per questo che mio nipote.
2: Non quando... interrompere, Rosso. Rosso sta parlando da quando ha inviato l'audio.
0: No, ma lei sta rispondendo. No, lei risponde, lei parla con noi, che è una cosa assolutamente normale, o no, Mary?
3: Sì, sì, io mi faccio dei discorsi infiniti. Cioè, nel senso, è proprio il mio momento di togliere tutto quello che ho dentro in macchina, ma io la cosa che faccio, che forse questa è più strana, al supermercato.
0: Ah, certo, anche tu.
3: Supermercato, dici... io parlo da sola, la gente mi guarda, ma.
0: Tra gli scaffali, anch'io. Sì. Allora, aspetta, devo prendere il cereale, però non lo so. Sì, sì, sì. Sono in
2: Ragazzi,
0: offerta.
2: Però... No, no, dico, tutto bene?
3: No, tutto bene, ma è una cosa che faccio, ma anche perché mi aiuta a ricordarmi le cose.
0: Ma lo faccio inconsciamente,
3: le cose,
0: senza
3: ho detto
0: pensare.
3: Le cose in un modo...
0: Ho detto le cose.
3: Le cose.
0: Le cose.
2: I vostri momenti catartici.
0: A ricordare le cose.
2: L'ultimo disco di questa prima ora su Radio Cap.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
0: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Corri da Troni!

0: a favore di Ante. Info su conad.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
9: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Si attende la risposta iraniana alla proposta americana per un accordo di pace. Intanto, secondo l'intelligence statunitense, Mojtabah Khamenei, nuovo leader iraniano, sta assumendo un ruolo centrale nella strategia del paese, nonostante le gravi ferite riportate nell'attacco in cui è stato colpito. L'Italia finirà l'anno col debito più alto di tutta l'Unione Europea. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, supererà anche la Grecia. Enzo Panizio.
10: Nel 2026 il rapporto tra il debito e il PIL salirà a oltre il 138,6% dal 137% del 2025, dicono i calcoli del documento di finanza pubblica del governo. In Grecia invece si

0: Coni, non ci sono paragoni.
1: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per un

0: vede una netta discesa dal 146% dell'anno scorso a poco meno del 137%. Le stime del Fondo Monetario Internazionale sono simili e ribadiscono le previsioni di un sorpasso imminente, con la crescita sotto l'1% e 450 miliardi spesi tra PNRR e bonus edilizi, l'Italia è ultima.
1: Per cento, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Riparte dal 1974, Capitolo Weekend, questa seconda ora con Gil Scott Heron, The Bottle. 7 minuti passati dopo le 19. Guarda, Matti, volevo rispondere subito a uno dei nostri più... Che bella base.
1: Sì.
0: Grazie, Dani.
1: Questa è molto bella, sì, è vero.
0: È uno dei nostri più fedeli ascoltatori, Antonio, dice all'orizzonte, il tramonto, fronte mare, tanta gente allegra, e tutti al tavolo e questa canzone in sottofondo, quella appena ascoltata. Io al banco che chiedo uno spritz. Niente.
1: No, devi chiedere The Bottle.
0: Brava! L'hai fregato, la boccia devi chiedere, no, la boccia.
1: Scusa, non ce l'eravamo preparata, no, però appunto sulla canzone The Bottle, devi chiedere The Bottle.
0: Niente, viaggiamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Incredibile.
0: Comunque,
1: che
0: tutto...
1: ci siamo trovati, guarda.
0: Incredibile, tutto per dire che Antonio viaggia con la fantasia, che è la cosa migliore, la fantasia che avete messo, io spero, voi nei vostri messaggi al 342-342-2190 raccontandoci delle vostre, come dire, delle vostre discussioni solitarie.
1: Sì, sì, i soliloqui che fate nella vita. Chiudiamo questo argomento che ci portiamo dalla scorsa ora.
2: Buonasera Radio Capital, buonasera a tutti, Damiano da Imola. Ma
1: ciao.
2: Anch'io parlo da solo, spesso, ecco, e volentieri. Mm. Parlo con una persona che stimo moltissimo. Ciao.
1: Giusto. Fammi indovinare, siete tu e il tuo ego a fare i discorsi? Immagino di sì. Va bene, comunque abbiamo capito che è una cosa che facciamo, anzi prima dicevamo con Mary J che noi parliamo al supermercato tra le corsie.
3: Ragazzi, anche a me capita di parlare da sola al supermercato, ma se ci incontrassimo nello stesso, tanto siamo tutte e tre a Milano,
0: sì,
3: magari ce la chiacchieriamo tra di noi a questo punto.
0: Così lo chiudono.
3: Ci danno delle pazze.
0: No, vi chiudono dentro.
1: No, ma posso dire, è che in realtà
0: perfetto,
1: è che non funziona, perché io posso fare una chiacchiera con qualcuno che incontro al supermercato, ma poi questo non mi distoglie dal fatto di parlare comunque da sola, ragionando anche sulla lista dell'ospedale. Questo l'ho preso. Sì, poi in realtà dovevo... ma volevo fare un risotto, quindi potrei prendere il riso, ma sì, però non lo so.
0: Ah, signor, ce ne frega un cazzo!
1: No, ma scusa,
0: non lo so.
1: Ma non è così ad alta voce, cioè è proprio un tra me e me. Comunque, Alfredo per esempio,
0: sì,
1: dice, anch'io in auto parlavo molto, poi però ho installato una dashcam che, sì, registra anche l'audio e allora mi limito, perché se sai, come dicevamo prima, di essere ripreso, di essere ascoltato, chiaramente hai quel...
0: È un freno.
1: Sì, un freno. Come quando...
0: Che stai parlando con me? Che ce l'hai con me?
1: Questo è quello che diceva Adri, aggiungeva che dice, mi preoccupo perché di solito lo faccio proprio guardandomi allo specchio.
0: Come Robert De Niro in Taxi Driver, quindi da qui si ritorna anche nelle auto. Grande, grande scena che, cioè, immagino poi abbiate in mente.
1: Poi Patrizia dice, ragazzi, io parlo sempre da sola in macchina, in realtà specifico urlo, è proprio uno splendido momento per sfogarmi.
0: Catartico anche quello.
1: Sì.
0: Sì, perché stroietti.
1: Ma infatti serve anche, cioè secondo me fa bene, poi non è che bisogna farlo per forza, se uno sente quell'esigenza sentiti libero, vai.
0: L'abbiamo fatto tutti,
1: vai.
0: L'abbiamo fatto, sì, tutti, sì, chi più chi meno, insomma.
1: Chiuderei con Massimo.
0: Vai.
1: Dice, ragazzi, parlare da soli è soltanto pensare a voce alta e suona meglio.
0: Vabbè.
1: La chiusa perfetta.
0: Quindi, come dire, alza il telefono e chiamati da solo anche.
1: In un certo

0: No, no, capito. Però vabbè, può essere. Restate con noi, se vi fa piacere. Sì. Anche perché abbiamo parlato del fatto...
1: Ma non detto cambiate stazione.
0: No, lo so, esagerato come al solito.
1: Come al solito.
0: Però c'è della consapevolezza. Parlo da sola, ma mi dico le cose da sola, mi rispondo anche da sola.
1: Stati anche sul cazzo da sola ogni tanto.
0: Tantissimo. Mi capita, tu non puoi immaginare quante volte nel corso della settimana, anche della giornata.
1: Comunque, scusa, ho esaurito il bonus parolacce, ne ho già detto due in pochi minuti, basta, chiedo scusa.
0: No, beh, a me no, figurati, però fallo sempre con gli ascoltatori, certo. Dell'inizio, quelli di Wish You Were Here. E allora, invece, visto che abbiamo parlato del fatto di parlare da soli, c'è una bella storia che ci riporta in Francia, da dove siamo partiti poi all'inizio di questa puntata di Capital Weekend, per parlare di persone che vogliono vincere cose e vogliono vincere premi prestigiosi, però sai, se il premio non esiste, dici cosa faccio? Posso costruire tutto una storia e assegnarmelo da solo. È la storia di Florent Montaclair, professore in una
1: già
0: piccola...
1: Già dal nome simpatico.
0: Simpatico, infatti, mi fa simpatia. Professore in una piccola università dell'est della Francia, insegna filologia. Se il nome Florent Montaclair non vi dice molto, vi capiamo, perché in realtà non è uno, cioè non era uno conosciuto, balzato agli onori delle cronache per il suo percorso da professore, ma è riuscito a farsi notare per la medaglia d'oro della filologia, perché lui nel 2016 vinse per primo questo prestigiosissimo premio, in realtà un'onorificenza conferita fin dal 1967 dalla Società Internazionale di Filologia, e vinse la medaglia d'oro della filologia, un premio,
1: competizione alla quale tutti vorrebbero partecipare,
0: ma tutti i filologi ambiscono
1: del mondo, certo.
0: Esatto, perché è un premio di grande prestigio. Che cosa è successo? Che in realtà poi si diceva che insomma chi vinceva questo premio era stato selezionato da un comitato di oltre 200 accademici in tutto il mondo.

0: fatto, allora niente, è stato indagato ed è stato arrestato, però il fatto è che autoassegnarsi un premio di per sé non è un reato.
1: No, okay? Macchinare, cioè organizzare tutta la truffa.
0: E l'inchiesta in cui è indagato Montaclair vuole accertare se il premio sia stato uno dei fattori che lo ha fatto diventare professore di ruolo nel 2022.
1: Certo. Quindi allora, sfruttando lì, tutta una costruzione, un castello.
0: Esatto, sfruttando la sua fama di vincitore della medaglia d'oro della filologia.
1: Adesso penso che il premio mi assegnerei io. se potessi assegnarmi da solo un premio.
0: Guarda, io un'idea vaga ce l'avrei, se vuoi. Più grande sopportatore di rotelle. Sì, esatto.
1: Uccidimi dolcemente, cara Matilde. Killing me softly. Strong.

0: sempre molto rilento nonostante l'impegno.
1: È per quello che ancora non te l'hanno dato. Quando poi quando
0: arrivo al traguardo.
1: Ecco, puoi avere prima il premio.
0: Però quasi quasi faccio come Florent Montaclair,
1: inventatelo
0: e me lo assegno. Mary J, tu ce l'hai un premio per cui vorresti essere, cioè in cui vorresti essere insignita? Cioè proprio il discorso and the winner is Mary J.
2: Allora, io penso di avere tanta pazienza, quindi vorrei avere un premio per questo.
0: Premio per la grande pazienza.
2: E potrebbe essere anche il titolo di un film, La grande pazienza.
1: La grande pazienza, certo. Sì, dopo la grande abbuffata, la grande pazienza.
0: E dopo la grande bellezza. Esatto. Diretto da, da Paolo Sorrentino, che ha avuto grande pazienza proprio durante la cerimonia di assegnazione dei premi David di questa settimana, ricollegandoci sempre in un'atmosfera di premi. Cerimonia che ha destato non poche polemiche, tra l'altro. Flavio Insin è stato asfaltato da chiunque.
1: Guarda, io non so niente. Piccolo così aneddoto, ci siamo sentiti, ti ricordi quel giorno?
0: Sì, è perché tu guardavi la Champions.
1: Allora, io che non so niente di questo, non ho altro tipo di interesse. Mati stasera, senza ironia, c'è Paris Saint-Germain, anzi Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, mi raccomando, tutti lì.
0: E io ti ho risposto, ma figurati, stasera ci sono i David, cioè non esiste. Ho capito, ognuno ha ciascuno il suo, quindi.
1: I suoi riferimenti.
0: Però comunque, due parole, Flavio Insin in realtà ha fatto una conduzione forse un po' troppo sopra le righe, ha esagerato un filino, però secondo me la

Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da €100. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da €100. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lullaby Cure, la Ninna Nanna, un po' Spiritella Porcella, però dicevamo fuori no, sembra il video di questa canzone che molti ricorderanno, a iniziare da Elena che ci ringrazia per i Cure, anche se non è merito nostro ma merito dell'ufficio programmazione di Radio Capital, se ricorderete il video.
1: È perché c'era Robert Smith che era truccato, esatto, un po' da Beetlejuice.
0: Sì, un po' in via di mezzo, forse anche un po' con, non mi ricordava anche un po' i Due Armani di Forbice, ma più Beetlejuice sicuramente.
1: No, quelli,
0: quella roba lì.
1: Comunque quell'idea lì.
0: Lullaby che mi fa venire in mente anche la Ninna Nanna, però quella spagnola, in questo caso la citazione per Madonna, lo Spanish Lullaby della Isla Bonita.
1: Ah certo, sì, è vero. Questa, ogni volta che tiri fuori delle citazioni tremo, perché dico chissà cosa tirerò fuori,
0: no,
1: come la terra del vento di prima, sai.
0: Beh,
1: te non siamo mai sapere. Allora, un po' di vocali al 342 2190. Intanto, a proposito della polemica, diciamo così, che abbiamo semplicemente accennato, dei Davi di Donatello, della cerimonia condotta da Flavio Insinna.
2: Insinna, bravo, bravissimo,
0: mani avanti,
2: però ha soverchiato troppo Bianca Palma,
1: un po' sì,
0: non va bene,
2: l'ha fatta diventare una vallettina,
1: un po' è vero.
2: Io non ho pregi, sono un uomo senza pregi, tanto per restare in tempo.
1: No, un uomo senza pregi è un uomo senza premi, quindi
0: no, quindi gli diamo il premio per l'uomo senza pregi. Tu
1: sì,
0: vinci il
1: come
0: premio,
1: l'uomo senza ombra,
0: senza ombra, brava,
1: un po' una cosa del genere.
0: Senti,
1: però sono d'accordo con Leonardo, comunque è questo il fatto, ha esagerato un po' troppo Insinna nella conduzione, questo per cui l'hanno poi scudisciato in questi giorni.
0: A proposito di Flavio Insinna,
1: sì,
0: parliamo di Insinner.
1: Ah bravo,
0: oh, ti piace questa grande
1: Che collegamento
0: dai Sinna a Sinner è un attimo, no, giusto perché sta giocando, i più fortunati magari lo stanno anche guardando, quelli ancora più fortunati stanno ascoltando noi e vi diciamo anche il risultato. Hofner, austriaco, sta per avere lui la sua Ninna Nanna, la Lullaby appena ascoltata, perché già 5-2 Sinner primo set in pochi minuti, quindi insomma tutto va come da pronostico sembrava dovesse andare. Piccola nota a margine, parlavamo di premi, non so se avete seguito la polemica di questa settimana sui tennisti sia in campo maschile che femminile, professionisti, che vorrebbero, hanno minacciato di disertare i Grandi Slam per una questione di premi, cioè l'ammontare dei premi, sostengono di ricevere troppo poco proprio a livello di soldi
1: economico
0: rispetto a quanto gli slam incassano. E l'incasso degli slam, dei grandi tornei slam, è chiaramente dovuto agli attori in campo, che sono i tennisti.
1: Sì.
0: E quindi Sinner per ultimo arrivato, ma alcuni altri tennisti e tenniste prima di lui hanno alzato la voce minacciando addirittura di non partecipare al prossimo torneo dello slam, sarà Parigi, insomma Roland Garros, proprio per richiedendo un adeguamento, diciamo, dei
1: vogliono
0: premi.
1: L'adeguamento di stipendio, come
0: certo.
1: Si va a fare a fine anno, vai dal capo facendoti il discorso da solo in macchina, quello sì che te lo studi 500.000 volte, poi vai lì, in realtà dici la metà delle cose, perché
0: abbassi le orecchie un po',
1: perché cerchi di capire come butta in realtà,
0: esatto.
1: Cioè tu vai lì con la tua idea precisa, però poi devi chiaramente un po' mediare.
0: Frisco, volevi dirmi qualcosa? A posto così, lo saluto.
1: No,
0: ero
1: in
0: saluto.
1: Realtà ero per fare un saluto.
0: Saluto, anzi se hai bisogno, caffè?
1: Sai
0: limonata?
1: Cosa, dovremmo mandare Cinzia che sì. Dice ragazzi io mi darei il premio come mediatrice dell'anno, perché nell'ultimo anno mi sono resa conto di aver acquisito questa dote che poi mi trovo ad utilizzare sia in ufficio che a casa, se vuoi utilizzarla anche per noi. Noi, Cinzia.
0: Brava.
1: Che poi si chiama Rossini, come la pizza Rossini.
0: Ah, la pizza Rossini.
1: Quella di Pesaro.
0: Certo, di Pesaro, uova e maionese. A me piace, piccolina a me piace, intera faccio fatica.
1: Intera è tosta, però sì, non sono né amante della maionese né delle uova sode, per cui
0: non è il tuo.
1: Non è il mio, esatto.
0: Io un po' pesarese d'adozione invece mi sono abituato a quella, però ribadisco, quella di dimensioni un po' più contenute. Far colazione la mattina non
1: è
0: male.
1: Bella

0: era proprio uno molto molto bravo. Senti, piccola polemichina, sì. Come al solito il sabato noi dobbiamo chiudere con una piccola polemica. No, però è una polemica bella. Allora, sulla questione dei tennisti, dei premi, no?
1: Della protesta.
0: Allora, Cinzia dice, tanto mi piace che dice, sono Cinzia da Cremona, ma non sono la Cinzia di prima, solo un'omonima. Okay. Non ti preoccupare, possiamo mandare in onda più di una Cinzia, anche più di un messaggio della stessa Cinzia.
1: E immaginiamo ce ne siano anche altre in Italia di Cinzia.
0: Sicuramente. Okay. Buonasera ragazzi. Allora, a proposito della questione dei tennisti, io vorrei dire loro che c'è gente normale che lavora duro per circa 320-340 giorni all'anno, per poco più di 1600 euro al mese.
1: Vero.
0: Quindi poche balle e pedalare, guadagnano già troppo. Ho finito, vostro onore. Buon programma, mi è piaciuta la chiusa, ho finito, vostro onore.
1: Allora, e questo è il primo pensiero, quello che abbiamo fatto tutti leggendo i titoli di questa

0: Grazie Ale, grazie, grazie. Ho finito di fare le pulizie, ho anche impastato la focaccia per domani. Adesso sto preparando la cena. Quindi buona cena a tutti, buon fine settimana, buona domenica. Ciao.
1: Bene, ciao.
2: Domani noi torniamo comunque. Quindi.
1: Comunque ci fa piacere che abbiamo fatto compagnia a tutte le varie attività del sabato pomeriggio.
2: Sì.
1: Guarda, facciamole noi le pulizie, che abbiamo disordinato tutto qui nello studio. Lasciamo adesso lo spazio a Irene, che viene in compagnia per le prossime due ore. Grazie Mary J, grazie Daniele, ci sentiamo domani con le 18 su Radio Capital. Grazie Mati.
2: Grazie Ale, baci a tutti e a domani.
3: Ciao. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Radio Capital ti consiglia
6: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino.

0: quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

The Crates, mentre in Beats for the Streets celebreremo chi quei suoni li rimette in circolo e li trasforma ancora, ancora, ancora, ancora. Naturalmente non mancheranno le novità e i protagonisti della scena contemporanea, eredi diretti di questa grande storia che non smette mai di reinventarsi. Quindi mettetevi comodi, lasciate fare tutto a noi. Al microfono ci sono io, Irene La Medica, a.k.a. Soul Sister. Un saluto a tutti e con me come sempre il mio socio e partner in crime, DJ Steve Dub. Pronto a servirvi gli intrighi e a ripartire dal 1982 con Heaven Made.

solista, Mel Petrie, voce, basso e tastiere, Larry DeRoy, voce, batteria, gli Intrigue, da non confondere con The Intrigue, due gruppi diversi. Questa formazione è stata attiva nei primi anni 80, hanno pubblicato una serie di singoli con etichette indipendenti, tra cui il ricercatissimo I Like It, che oggi è praticamente introvabile, e Heaven Made, il pezzo che abbiamo sentito, questo strano mix di disco funk anni 80, cool tempo e British flavor, praticamente un parente stretto del boogie. Una vera delizia. Ma restiamo in Inghilterra con una perla dell'acid jazz dei primi anni 90, Apparently Nothing, degli Young Disciples.

radicata nel presente. Così nel 91 firmano con la prestigiosa etichetta Talking Louds e fanno uscire Get Yourself Together e Apparently Nothing. Quest'ultimo diventa subito una hit mondiale. Ma alla fine è più di una hit, è proprio il riflesso di un momento. Siamo negli anni delle politiche post-Margaret Thatcher, con le loro conseguenze ancora vive. E la musica assorbe tutto. Così sulla scia di quel successo arriva Road to Freedom, un titolo che è già una dichiarazione. Dentro c'è funk energico, ci sono venature jazz, R&B e un legame fortissimo con l'hip hop britannico. Una scena che in quel momento sta ancora trovando la sua voce. Non è un caso che tra gli ospiti poi compaiano Masta Ace e Maceo Parker. Non sorprende insomma che ancora oggi quest'album venga considerato come uno dei punti più alti della Sea Jazz. Ma torniamo alla scena contemporanea adesso e cominciamo ad esplorare il nuovo album di Duran Bernard. Vi faccio sentire Under.

un riconoscimento importante che qui comunque non diventa una formula da replicare, ma un punto da cui ripartire. Domani vi faccio sentire qualcos'altro. Anche perché adesso siamo pronti a trasferirci sotto la nuvola numero 9 con Sade, Turn My Back on You.

0: Piano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone.

Ed non prova a replicare, allarga il suono, lo rende più profondo, più sfumato. Naturalmente l'uscita di Caron Wheeler dal collettivo segna un passaggio delicato, una perdita importante, sì, però non un punto di rottura. Alla fine, intorno a Jessie B, il collettivo si ricompone con nuove voci, nuove energie, Victoria Wilson James, Lemia, Marcia Lewis. Il suono resta riconoscibile, diventa però più elegante e pezzi come Missing You, con la presenza di Kim Mazel, costruiscono questo equilibrio tra dance, soul e quella sensibilità urbana che definirà un'epoca.

Quando un esordio lascia il segno come lo ha lasciato Keep On Moving o l'album Club Classic Volume 1, il rischio è sempre lo stesso: non riuscire a mantenere quella promessa. Ma i Soltosola all'inizio degli anni 90 si muovono in un'altra direzione. Il secondo volume,

Ripensandoci, anche per gli Slum Village l'uscita di J Dilla poteva rappresentare la fine della loro storia, e invece in Trinity Past, Present and Future tirano fuori questo gioiello, Tainted.

0: Sledge Your Mind, che nel tempo si è rivelato una fonte inesauribile di ispirazione sotto forma di sample grazie a quelle indimenticabili prime quattro battute di batteria.
1: So let's get busy and dig in the crates.

che arriva direttamente dalla storica High Rhythm Section della High Records, precisamente dagli Skills di Howard Grimes, il batterista. Un beat che stasera ci farà viaggiare attraverso 5 decenni. Partiamo dal 2018 con We Ain't Homies di Erin Ray, featuring

strumentale così cinematografico e sospeso. Una volta definita l'atmosfera generale, poi la canzone si è praticamente scritta da sola, almeno questo è quello che ha raccontato la cantante di Pasadenas, che ai tempi era appena entrata in scena. Infatti Icarus è il suo secondo singolo, siamo nel 2019. Comunque a quel punto il beat di I'm Glad You're Mine circolava già da tempo, riecheggiava in decine e decine di singoli hip hop e R&B da anni e anni. Tra questi anche il duetto volutamente provocatorio tra Kinelle Adams e Kia Jeffries. Registrato in un solo giorno al Power Play Studios nel Queens, questo pezzo esplicito rappresenta uno degli esempi più precoci di schiettezza sessuale femminile nel rap, anticipando di molto i tempi. Pensiamo ad esempio a My Neck, My Back, Lick It o How Many Licks di Lil' Kim. Insomma, nel 1996 nessuno suonava come Akinyele e Kia. Purilinio Mao, sentite.

0: L'apertura di Kia è evidentemente ispirata all'indimenticabile intro di Somebody Else's Guy di Jocelyn Brown, una citazione abbastanza scoperta, soprattutto nel modo in cui la voce si imposta subito sopra il groove con la stessa energia dell'originale, irrompendo così. Anche la linea melodica è molto simile. Ma è quando il sample entra a 50 secondi insieme al ritornello che il pezzo si chiarisce davvero, si assesta, il loop prende la sua forma completa e tutto acquista una direzione precisa. Comunque, lo stesso pattern in forma rielaborata riaffiorerà anche in Compton, l'unica e sola hit di Gorilla Black.
1: Zaga! Zao! Oh no!

scomparsa di The Notorious B.I.G. ci sono stati un paio di tentativi di riportare in vita il suo stile attraverso artisti che avevano un timbro simile e ne ricalcavano l'approccio. Il primo nome è quello di Shine, che avrebbe probabilmente

0: le tastiere elettroniche Daft Punk.
1: Al basso Max Gazzè.
2: Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore?
0: Ai cori The Three Degrees.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

Tony, non ci sono paragoni. SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

Mozart più che altro faceva il corista, poi ha avuto il suo momento quando è stato introdotto all'Uptown ad Andrea Harrell ed è riuscito a pubblicare due hit che sono rimaste nella storia, One for the Money e Things We Do for Love. Negli anni più recenti è ricomparso anche nell'Orbita Soul Action in un progetto firmato dai due beatmaker Pomrad e Honra, dove appunto il suo mondo viene filtrato attraverso la sensibilità elettronica e contemporanea del famoso collettivo di Los Angeles. Ma torniamo al presente, adesso è il turno di Renz e OGZ, questa è Get Loose.

d'accordo per realizzare questa versione nel giro di poche settimane. Sono in studio, quindi nessuna sovrastruttura, una connessione immediata, naturale, semplice, proprio come Get Loose. Ma continuiamo con le novità, Kelani e i Clip.

da padrone, diciamo. Un mood infatti che adesso ritroviamo nella sua forma originale con le Floetry e il loro classico Wanna Be Where You Are, This Is a Love Song, featuring Mos Def.

classico di Charles Stepney che abbiamo celebrato la settimana scorsa nel nostro Beats for the Street, con un suo classico California Love nella versione dei Jimmix, questo gruppo di culto che tra gli anni 60 e 70 era noto per la fusione di soul, bossa nova e ritmi brasiliani.

Davvero bella questa versione di California Soul dei G-Mix, e che tra l'altro ci dà l'opportunità di suonare questo classico che la settimana scorsa non siamo riusciti a infilare nella tracklist del nostro tributo a Charles Stepney in Beats for the Streets. E visto che la California chiama, facciamo ancora un salto a Compton per sentire qualcosa dal nuovo album di Isaiah Rashad, Scared to Look Down.

0: speak to this.
1: Soul sister. Da, da, da.
2: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: giorno e le due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.

0: colazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
1: La spesa intelligente.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
6: la cura!
5: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.

0: un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Ventotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Radio Capital.

Siamo nell'orbita della Sugar Hill e di questo gruppo Boogie Electro, attivo nei primi anni 80, di cui faceva parte anche Joseph Joy Robinson Jr., il figlio di Sylvia Robinson, naturalmente la fondatrice della Sugar Hill.

infatti anche la versione di Grandmaster Flash and the Furious 5, ma forse quella che spingeva di più era quella della Crash Crew, High Power Rap. Prima o poi tutti questi pezzi torneranno qui a Soul Sister.

che contiene 8 brani costruiti su arrangiamenti fitti ma fluidi, riff di chitarra agili, linee di basso funk che scorrono leggere, clavinet precisi, roads luminosi, fiati sempre in equilibrio, un suono curato, rifinito, lussuoso nella sua precisione. La produzione di Wayne Anderson, The Jazz Crusaders, che qui appunto tira fuori un sound pieno, ricco, elegante, semplicemente superbo. Ma torniamo alla scena contemporanea adesso con il Cryptogram Remix di Price Tags, la traccia di Jasmine Sullivan uscita nel 2021 che ospita End

produttore quando in realtà in studio non fa niente. Poi però capisce che produrre non significa semplicemente sfornare un beat, ma pensare a tutto il resto. E arriva per lui il

0: sisters, and I want you to know that she is a soul sister. I'm so happy to be here with her. Oh, thank you so much. God bless everybody, everybody, everybody, everybody.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Radio Capital ti consiglia
6: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Da Troni fino al 20

0: dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: E ora la sfida finale.

0: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
5: La cura!
4: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
6: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
3: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zeidis.

0: Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua! Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
7: la cura!
6: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
0: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 € e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capital Party.

0: ritorna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital. La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold.
0: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.